0: sull'interprete, che è Otis Redding, colui che viene definito il re del soul, malgrado abbia avuto pochissimi anni di attività, perché grazie purtroppo a causa di un incidente perse la vita molto giovane nel 1967, nel dicembre del 67. Ma perché parlo di Otis Redding? Perché lui è stato anche produttore di una band che abbiamo ascoltato nello spazio 101 Live, che erano i Bar Case. Infatti la formazione originale, che era nella metà degli anni 60, era stata ingaggiata proprio da lui nel 67 ed era a bordo di questo aereo privato nel dicembre di quell'anno, e tutta, praticamente tutta la band, compreso il produttore Otis, persero la vita. Si salvò solamente il batterista.
1: Ecco, non andiamo oltre, perché...
0: No, però negli anni successivi cercò di ricostituire la band con altri componenti ovviamente, e continuò per molti anni ancora, e la canzone che abbiamo ascoltato era degli anni 80 e quindi faceva parte di quella, di quel periodo,
1: certo.
0: Una formazione che non aveva niente a che vedere con quella originaria, insomma. Detto tutto questo, il brano che ascolteremo questa sera, che ascoltiamo fra pochissimo, è stato pubblicato nel gennaio del 1968, quindi postumo, perché Otis aveva perso la vita poco più di un mese prima. Detto questo, da Luca Conti giungono i saluti per una buona notte, che spero sia coadiuvata, esatto, da una buona camomilla bollente. Io farò sicuramente così. E penso che anche tu, Luca,
1: un saluto anche da me, da Luca Marvini, e siamo a posto.
0: Ci sentiamo settimana prossima, mercoledì alle 22. Bye bye.
1: Ciao.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti

0: si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature, vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Che ti è successo?
7: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

le pagine dei nostri giorni andati. Prima fatti solo di gesti mancati, amori ormai finiti che già sono stati. I giorni brutti ora sì sono passati. Beh, sei difficile ma ne vale la pena. Un terremoto vivente sei, nulla ti frena. Lunatica come in cielo è la luna piena. Bella come il suo scenario questa sera. Non c'è neanche luce se non apri gli occhi. Che peccato che ora tu non me li mostri. Per quanto male possano fare i tuoi ricordi, caccerò via da solo io tutti i mostri. L'anima più bella sei da quanto ho visto. Oggi come la prima volta mi stupisco. Per due anime gemelle sai c'è un inizio. Così trova insieme un nascondiglio.

aspettato non sei dopo, quanta pioggia. Certo è valsa la pena ogni sola goccia. Ha bisogno di un sostegno, anche una roccia. Perché in due è difficile perdere la rotta. Delle tue ansie una grande saga in testa hai fatto. Una trilogia va in scena e tu dentro il palco. E credi di essere solo al tuo primo atto. Lo sguardo perso immerso nel vuoto distratto. Spesso capita ti aspetti già un po' troppo. Ma rimani delusa da questo tuo mondo. Datti pace almeno per un sol secondo. Che sei la miglior cosa che ora è intorno. Geli da fuori dentro al cuore, tu hai le stelle. Perché profumi dolci sai di caramelle. Tutti voglio alla luna e ci perdiamo le stelle. Hai capito pure no, sei un'altra quelle.

qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo. Per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero. Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto con

0: per me.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?

0: 27.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o stare fermo a sentirti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

0: si fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù

0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli Inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della Pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: solo le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
10: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di

0: zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend, sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivato il Morning Show, è arrivato il lunedì, si ricomincia nuova settimana. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quanti siete oggi? È una cosa incredibile. Aspetta che facciamo l'appello, no? Se no facciamo notte. Invece dobbiamo fare giorno, dobbiamo incominciare bene questa giornata, questo lunedì 10 agosto 2026. Ben ritrovati all'ascolto di Diffusione Europea, di Radioattività, di Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellane, Power 927 Milano. Allora, andiamo subito a ricordare che oltre a essere lunedì 10 agosto, il 222esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana, la Chiesa ricorda San Lorenzo. Attenzione alle stelle cadenti, il sole è sorto alle 6.14 e tramonta alle 20.17, la luna è calante ed è illuminata al 13.3%. Andiamo subito con il proverbio del giorno, che è: Dio manda il freddo secondo i panni. Io questo non l'avevo mai sentita, giuro. Il proverbio viene utilizzato come consolazione per rincuorare le persone colpite da una sventura, restituendogli la speranza di superare la situazione. L'idea è che le pene vengano distribuite sulla base della capacità di ognuno di sopportarle e che ognuno ha in sé la forza per accettarle e superarle. Questo dunque per quanto riguarda le prime cose che vi posso raccontare, però ora è il momento di incominciare anche musicalmente parlando, e partiamo bene con

rimasto un po' indietro, Lou Reed con i suoi Velvet Underground, con Sunday Morning, più che una domenica mattina, questo è un lunedì mattina, anche se per molti vale relativamente, perché magari state in vacanza, che sia lunedì, martedì, domenica, indifferente, non ha importanza. Noi invece diamo importanza al tempo, perché tutto sta scivolando via, allora veloce.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Svegli anche perché avrete sicuramente qualcosa da fare. Allora andiamo velocemente con la storia di questo 10 di agosto. 10 agosto 1787 nella città di Vienna. Il compositore Wolfgang Amadeus Mozart conclude la stesura della piccola serenata notturna. Il lavoro è formato da 5 movimenti con 2 minuetti, di cui uno andrà perduto, e poi l'allegro, la romanza e il rondò. Con una mostra di 537 dipinti, il 10 agosto del 1793 apre al pubblico a Parigi il Louvre. 1809 in Ecuador esplode la ribellione di Quito guidata da Juan de Salinas, nota anche con il nome de El Primero Grito dell'Independencia. È il primo passo verso la libertà del paese, pur riconoscendo l'autorità di Ferdinando VII di Spagna. 1893, la fusione tra le banche nazionali del Regno d'Italia, Nazionale Toscana e Toscana di Credito, dai vita alla Banca d'Italia. 1893, il Regno d'Italia emana il decreto 490 che recepisce l'adozione del sistema dei fusi orari fissato nel 1884. 1897, il chimico tedesco Felix Hoffmann, impegnato in laboratorio con Arthur Eichengrun alla Bayer, ottiene la sintetizzazione dell'acido acetilsalicilico in forma stabile. Il composto efficace come antidolorifico e antinfiammatorio diventerà popolare con il nome di aspirina e verrà brevettato, accreditando il solo Hoffmann come scopritore. 1904, nella chiesa di Santa Maria in Montesanto, situata in Piazza del Popolo a Roma, il 22enne Angelo Roncalli viene ordinato sacerdote dal patriarca Giuseppe Ceppetelli. Roncalli diventerà papa con il nome di Giovanni XXIII e nel 2014 sarà proclamato santo dalla Chiesa Cattolica. 1907, il principe Scipione Borghese vince la gara automobilistica Pechino-Parigi organizzata dal giornale Le Matin. 1945, a 4 giorni dalla bomba atomica su Hiroshima e il giorno successivo a quella su Nagasaki, il Giappone annuncia di accettare la resa agli Stati Uniti sulla base della dichiarazione di Potsdam. Rifiuta però condizioni di pace che pregiudichino le prerogative dell'imperatore, che sarebbe rimasta figura di potere reale. 1948, debutta in TV Candid Camera, lo spettacolo basato su immagini riprese all'insaputa dei protagonisti. 1950, il governo italiano istituisce la Cassa per il Mezzogiorno, il programma attraverso il quale l'Italia mira a realizzare importanti opere pubbliche nel sud del paese. 1964, il Consiglio dei Ministri decide l'impedimento temporaneo per il presidente italiano Antonio Segni, colpito da trombosi cerebrale. 1966, un meteorite attraversa l'atmosfera terrestre, abbandonandola poco dopo è visibile in pieno giorno del Nord America. Fra poco ancora la storia di questo 10 di agosto, ma nel frattempo

0: sole senza alzarti mai.
1: Più estivo di così non so cosa potevamo trovare questa mattina. Sono le 7:20, buongiorno. Andiamo con la seconda parte della storia del 10 di agosto. E torniamo al 10 agosto 1973. A Taranto, quattro uomini armati di pistola e fucile automatico si impossessano delle buste paga dei dipendenti dell'AMAT, l'azienda dei trasporti urbani. Dal bar aziendale sono passati negli uffici. Dopo una breve colluttazione con un centralinista intervenuto per fermare la rapina, presi i soldi delle buste paga, circa 150 milioni di lire, si sono allontanati. Il 10 agosto 1978 il generale italiano Carlo Alberto Dalla Chiesa viene nominato super investigatore per la lotta al terrorismo. 1979, in questo giorno, l'Ecuador adotta la nuova Costituzione. Alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente partecipano i membri di 75 delegazioni straniere. 1985, l'album Like a Virgin di Madonna diventa il primo disco di una solista donna ad aver raggiunto il traguardo dei 5 milioni di copie vendute. 1985, Michael Jackson acquista l'editrice musicale ATV Music, che detiene i diritti di tutte le canzoni dei Beatles. Si tratta di un'operazione valutata in 47 milioni di dollari. 1990, la sonda spaziale statunitense Magellano raggiunge il pianeta Venere, lanciata il 4 maggio con la navetta Atlantis, che l'ha rilasciata dalla stiva in un'orbita bassa dopo un'orbita e mezza intorno al Sole, durata 15 mesi, si è inserita con successo nell'orbita di Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto nei pressi di Gattatico, muore la pattinatrice Rita Trapanese. Nata nel 1951, aveva conquistato il primo posto ai campionati italiani di pattinaggio di figura per 8 anni consecutivi, dal 1965 al 1972. Nel 2001, i mondiali di atletica di Edmonton, l'italiano Fabrizio Mori conquista la medaglia d'argento nei 400 metri ad ostacoli. Nel 2002, l'italiana Maria Guida vince la medaglia d'oro nella maratona agli europei di atletica di Monaco di Baviera. Nel 2011 la cima sud dell'Aoraki Monte Cook, la più alta montagna della Nuova Zelanda, cambierà nome in cima Hillary, in onore dell'alpinista Edmund Hillary, che per primo nel 1948 ne conquistò lo spigolo sud e 5 anni dopo conquistò la vetta dell'Everest. Questo è tutto per la storia di questo 10 di agosto, che quest'anno cade di lunedì. Quindi lo so che il lunedì non vi piace, ma d'altra parte, insomma, anche questo giorno ha il suo perché. Andiamo subito a proseguire, ovviamente, in musica, anche perché poi abbiamo altre cose da raccontare. Napoleone, che non è buona parte, con Cucù Marie.

0: Sono le 7:27, buongiorno, buongiorno, buongiorno, se siete arrivati solamente ora, un po' in ritardo, vabbè, vi siete forse persi il primo caffè, ma tutto il resto deve ancora arrivare nel corso di questa nostra bella mattinata insieme. Andiamo subito a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni oggi. Oggi è il vostro compleanno, siete nati il 10 di agosto, bene, e questo è il vostro momento. Se non altro vi facciamo gli auguri di cuore, che sia una bella giornata insieme alle nostre radio. Ma andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Camillo Benso, conte di Cavour, statista piemontese. Eugenia Barruero, insegnante di scuola primaria, la cosiddetta maestrina dalla penna rossa. Herbert Hoover, 31esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Sam Benelli, scrittore, quello della Cena delle Beffe. Giovanni Bertone, imprenditore fondatore della carrozzeria Bertone. Leo Fender, liutaio e imprenditore, cofondatore della Fender Musical Instruments. Luigi De Filippo, attore, lo ricordiamo in Filomena Marturano e Un posto al sole. Bobby Hatfield, cantante dei Ragtime Brothers, quelli di Unchained Melody. Les Humphreys, cantante dei Les Humphreys Singers, quelli di Mama Lou e Mexico. Drupi, auguri, cantante, Vado via, Piccola e fragile, tante belle canzoni. Ian Anderson, flautista e cantante di Jethro Tull, su di questo parleremo più tardi. Patty Austin, cantante. Ursula von der Leyen, vabbè, politico, presidente della Commissione Europea. Rosanna Arquette, attrice. Antonio Banderas, attore. Lorella Cuccarini, beh, un po' di tutto, ballerina, cantante, showgirl. Catena Fiorello, scrittrice e autrice TV. Marina Berlusconi, imprenditrice. Cristiano Militello, personaggio TV. Luca Guadagnino, regista, lo ricordiamo per Chiamami col tuo nome. Javier Zanetti, calciatore e dirigente sportivo. E sono in tanti anche quest'oggi, ovviamente, e allora auguri d'obbligo a loro, ovviamente, e auguri a tutti i nostri ascoltatori. Praticamente siamo arrivati alle 7:30, ma abbiamo ancora tante cose da ascoltare e da gustare, perché questo è il Morning Show di questo lunedì 10 agosto 2026. Siete con Graziano D'Andrea.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Lo so che attendevate con impazienza il momento dell'oroscopo, senza iniziare la giornata senza l'oroscopo, come si può? No, assolutamente, no. Allora andiamo subito a vedere quelli che sono i primi sei segni zodiacali, come al solito, iniziando dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna fa il suo ingresso nel segno opposto della Bilancia, chiedendovi un pizzico di diplomazia nella gestione dei rapporti di lavoro e delle collaborazioni di coppia. Non avere fretta di imporre le vostre idee, l'ottimo sostegno del Sole in Leone vi garantisce comunque carisma e capacità di ascolto, permettendovi di trovare brillanti compromessi. Toro, un lunedì estremamente concreto, ordinato, dedicato alla riorganizzazione della routine quotidiana. La Luna nel sesto campo vi regala la concentrazione e il metodo giusti per smaltire il lavoro arretrato, sistemare le questioni pratiche in vista del Ferragosto e prendervi cura della salute con piccoli gesti rigeneranti. Gemelli, lunedì spettacolare per i Gemelli, lo splendido trigono d'aria della Luna dalla Bilancia, unito alla forza del Sole in Leone, risveglia la vostra creatività, la voglia di rischiare, il fascino interpersonale. Giornata perfetta per lanciare nuove idee, fare public relations e vivere l'amore con spensieratezza e passione. Cancro, dopo la grande spinta dei giorni scorsi, la Luna muove i suoi passi nel vostro quarto campo, spingendovi a dedicare questo inizio di settimana alla casa, alla famiglia, agli affetti più stretti. Rallentate i ritmi, ascoltate le vostre esigenze interiori, vi permetterà di ritrovare equilibrio e grande serenità. Leone, con il sole sfavillante nel vostro segno e la bellissima luna a favore della Bilancia, questo lunedì si apre sotto il segno del successo, dell'eleganza, della popolarità. Avete tutte le carte in regola per dirigere le operazioni con carisma e generosità, un ottimo momento per presentare progetti e coordinare la squadra. Vergine, la Luna lascia il vostro segno e si assesta nel vostro secondo campo, portando pragmatismo e attenzione alla gestione delle risorse economiche. Dopo la carica dei giorni scorsi, questo lunedì è l'ideale per pianificare con lucidità le spese della settimana e impostare i prossimi traguardi con assoluta serenità. Altri sei segni zodiacali fra poco. Rimanete con noi.

Siete pronti per altri sei segni zodiacali? Avete atteso fino a questo momento? Bene, bene, bene, bene. Allora andiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, vi regala un lunedì fantastico pieno di grazia, di fascino, di intuito e forte potere seduttivo. Lo splendido sestile con il sole in leone vi rende protagonisti assoluti della giornata, ottimo momento per fare la prima mossa e guidare la scena. Scorpione, la luna si muove nel vostro dodicesimo campo suggerendovi un lunedì di avvio cauto, una gestione intelligente delle vostre energie. Prima di tuffarvi nelle attività della settimana, dedicate queste ore al lavoro dietro le quinte e alla riflessione, otterrete ottimi risultati lavorando con discrezione e riserva. Sagittario, lunedì radioso per il Sagittario, lo splendido sestile della luna dalla Bilancia si sposa a meraviglia con il sole in leone, regalandovi entusiasmo, voglia di viaggiare, una vita sociale intensissima, è il momento ideale per pianificare progetti di gruppo, ritrovare gli amici e fare nuove ed entusiasmanti conoscenze. Acquario, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno della Bilancia, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte a qualche piccola formalità o richiesta di lavoro improvvisa. Mantenete la vostra innata fermezza e la vostra eleganza. Una gestione metodica delle priorità vi permetterà di chiudere la giornata con ottimi traguardi. Acquario, inizio di settimana fantastico, splendido trigono della luna dalla Bilancia unito alla carica del sole accende il suo spirito di avventura, l'ottimismo, la voglia di allargare i vostri orizzonti. Un lunedì perfetto per programmare uno spostamento, dedicarvi alle vostre passioni e vivere l'amore con profonda complicità. Infine i pesci, la luna entra nel vostro ottavo campo invitandovi a muovervi con la consueta sensibilità nella gestione degli aspetti finanziari, contrattuali o pratici rimasti in sospeso. Avete un intuito eccezionale per cogliere le sfumature nascoste, giornata ideale per ordine nell'agenda e ritrovare serenità. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo lunedì 10 agosto 2026. Continuiamo con Madame, Mamma non Mamma.

Eccoci così giunti anche al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, vediamo i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera, Ceuta sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti ai rimpatri in Italia, Roma frena. Ed ancora Israele no al piano di Trump, l'altra di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Livio Berruti, l'oro che ci emoziona, ci ha lasciato il campione che vinse i 200 metri all'Olimpiade del 1960. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas, Hamas noi restiamo, i palestinesi e gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo, in Iran è ancora un giallo la salute di Khamenei. Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, il no dell'Italia ai migranti dalla Germania. La Stampa di Torino, Netanyahu no al piano di Trump per Gaza, energia via rapida per i 50 miliardi ed ancora sbarchi, le bacchettate dell'Unione Europea, riprendetevi i migranti. Il richiamo della Commissione, tensione con Berlino, l'intervista a Paglia, il posto dell'anziano non è in un RSA ma a casa sua. L'uomo che fece volare l'Italia, addio 87 anni, all'oro olimpico sui 200 metri di Roma 60. Il Fatto Quotidiano, la regia di Fratelli d'Italia dietro gli attacchi al report per far fuori Ranucci, Iran sventato un golpe anti Khamenei, le sue condizioni su Hormuz, chi la fa l'aspetti dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino, Merz fa il Meloni di Germania e rispedisce i nostri migranti. Continuiamo con il resto del Carlino. Migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia, la Germania applicherà le nuove regole per i respingimenti dei richiedenti asilo. Alto là di Roma, Tajani, dopo l'ondata di arrivi a Ceuta, rischio terrorismo, avanti con i controlli fino al 15 di agosto. Addio Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200. Dalle stelle di San Lorenzo all'eclissi astroturismo, crescono i viaggi degli appassionati. Il Messaggero, migranti, lo stop del governo Berlino, voi fermate le ONG. Roma 60, addio al re Livio Berruti. Ed ancora Gaza, Netanyahu boccia il piano Trump. Tutte le donne del caso Ranucci, dubbi del comitato etico Rai, Meloni, Schlein, leader da record, la longevità a Palazzo Chigi al Nazareno come arma politica. La Verità, l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini, mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna per la sospensione di Schengen, Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania, sbarcando sulle nostre coste dopo anni di buonismo. La realtà presenta il conto. Blocco navale, remigrazione e stop aiuti a Kiev. Roberto Vannacci alla Verità, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlare. Le 111 verità nascoste di Fauci riscrivono la storia della pandemia. I suoi silenzi al congresso statunitense sono una confessione. La scienza, Covid era fasulla. Continuiamo con il Giornale. Il muro di Berlino, la provocazione tedesca. Dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini verso respingimenti in Italia e in Grecia. La replica del governo alla Germania, non c'è pregresso. Non dobbiamo riprendere nessun migrante. Giallo su bozzoli e pallottole, altro pasticcio di Ranucci. L'ultimo sprint di Berruti, fulmine bianco di Roma 60. Andiamo con Libero. Ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati. L'Italia dice no. La Germania prova a rimandarci gli stranieri sbarcati qui. Il Viminale replica: non adesso, poi compenseremo con quelli portati dalle ONG. Anche Fratoianni è stufo dei capricci di Conte e Schlein. La Salis pronta alle primarie, tra poco arriva il suo libro. Vescovi e PD vogliono dare il Nobel ad Hamas. Il Tempo, Vannacci o Pagliacci, se il centrodestra perderà le prossime elezioni, accadrà solo a causa dell'eventuale corsa autonoma
di futuro nazionale. Vannacci sparge fumo, parla di linee rosse per allearsi, ma intanto vota come la sinistra, i suoi sparano contro il governo e i compagni godono. Avanti così, e di immigrazione si occuperà la Boldrini, di casa e la Salis, di difesa Bonelli e Frattoianni. Andiamo a proseguire ancora con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, longevity, investimenti, fondi e polizze, ecco come gestire la terza età, la mappa per superare rischi finanziari e di salute dovuti all'allungamento della vita, fatture, l'IVA, conquista l'extra time, mutui lunghi e garanzie spingono l'accesso alla casa per gli under 36. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Livio Berruti, 1939-2026, oro e sempre, se ne va ad 87 anni un altro grande italiano, il trionfo nei 200 all'Olimpiade di Roma 60 resta nella storia del nostro sport come i suoi occhiali neri e le scarpe bianche. Continuiamo con il Corriere dello Sport, Amorim, ecco i gufi, occhi sul Milan, si scommette su Ruben out, l'ex United è stato scelto da Cardinale e Ibrahimovic, gli allenatori più a rischio sono Alvini, Juric, Stroppa e Di Fra, ma i bookmakers agitano anche Gattuso. Addio Berruti, oro di Roma, quella storica volata da record vinta con gli occhiali da sole, Jacobs correrò per lui. Juve, Zirkzee dipende da David, intrigo in attacco, Martinelli, la nuova idea di Gasp, la Roma sceglie, rinforzi per Chivu, l'Inter insiste, assalto a Diaby. Tutto Sport, ciao Livio, lui è l'oro, Berruti, eroe d'Italia ai giochi di Roma. È morto a 87 anni il re torinese dei 200 metri alle Olimpiadi del 60, lo chiamavano l'Angelo. Ci proiettò nell'Olimpo, Jacobs correrò per lui. Lucumi arriverà, ma mancano il portiere, un centravanti, il 23. Si gioca già a Frosinone, Juve meno 13 al via, cosa aspetti? Spalletti capisce le difficoltà sul mercato, ma inevitabilmente frigge, così rischia di iniziare il campionato con una squadra non all'altezza. Alejbegovic però lo ha conquistato, coppia con Yıldız. Bianchedi, nazionale Malagò va contro tutti, Toro Mascardi il pararigore, li scruto e li ipnotizzo, ai ginocchio Sinner sta, ai box salta Cincinnati. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche ovviamente gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, buon proseguimento di mattinata. Noi per arrivare alle ore 8 ci affidiamo al mitico Peter Gabriel insieme a noi per qualche minuto riascoltando Salisbury Hill. Buongiorno, buon lunedì 10 agosto 2026 con Graziano D'Andrea.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro appuntamento con il Morning Show. Ben ritrovati, ben arrivati se siete arrivati solo ora, naturalmente. Bella giornata, quella da vivere insieme, naturalmente. E soprattutto le prime ore del mattino, che sono fondamentali, quindi la nostra bella ricca colazione e poi la musica, le notizie, gli appuntamenti, come tutti i giorni del resto. Io direi di partire ad alcune notizie un po' bizzarre ma anche affascinanti dal mondo. Apriamo questa piccola rassegna volando subito nei cieli della Nuova Zelanda per una scoperta di ornitologia davvero singolare, che poi è legata al mondo degli uccelli notturni.

Abbiamo dei pappagalli kiwi che utilizzano le piume come veri e propri baffi sensoriali al buio. Un team di zoologi e ricercatori universitari ha analizzato per la prima volta la struttura microscopica del piumaggio facciale del cacapo, il celebre pappagallo notturno incapace proprio di volare. La curiosità risiede nel fatto che le piume attorno al becco sono collegate ad una rete di recettori nervosi ipersensibili, esattamente come le famose vibrisse dei gatti. Gli studiosi spiegano che questa particolarità permette all'animale di orientarsi nel sottobosco intricato durante le notti più buie, rilevando i minimi ostacoli e le vibrazioni del terreno senza fare alcun rumore. Una soluzione tattile davvero straordinaria, sviluppata dalla natura per muoversi nell'ombra. Una bella rivisitazione di un grande successo dei Doors, Light My Fire, e la rivisitazione a cura di Will Young. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì.

Will Young, Light My Fire. Ma noi torniamo ancora alle notizie, sono quasi le 8:15, attenzione. Ci spostiamo sul fronte delle innovazioni più curiose dedicate alla vita di tutti i giorni, con una novità arrivata dalla Svizzera, pensata per chi ama fare escursioni in montagna e vuole mantenere il proprio cibo sempre alla giusta temperatura. Sto parlando dello zaino da trekking ad accumulo termico passivo che si raffredda camminando. Quindi dimenticatevi le borse termiche ingombranti o i mattoncini di ghiaccio pesanti da portare nello zaino. Un gruppo di giovani designer industriali ingegneri dei materiali ha brevettato uno zaino dotato di una struttura esterna traspirante in fibra di basalto. La curiosità risiede nel suo funzionamento. Il movimento dell'aria generato dalla camminata dell'escursionista attiva una microevaporazione del tessuto speciale, riducendo la temperatura interna del comparto cibi di oltre 8 gradi per tutta la durata dell'escursione. La tecnologia intelligente è leggera per le gite estive ad alta quota. Ed ora vorrei farvi riascoltare un brano che amo tantissimo, ma dobbiamo tornare ai primi anni 70 con un grande gruppo, Le Orme. Questo è Gioco di Bimbo.

Sì, lo so, vi ho sbloccato un ricordo. 1972, gioco di bimba, loro erano le orme. Passiamo ora a una tendenza estiva decisamente insolita che sta spopolando tra i viaggiatori in Portogallo, pensata per chi cerca un'esperienza di relax immersa nella natura selvaggia, riassaporando il valore del silenzio e soprattutto dell'osservazione. Sto parlando dei soggiorni dedicati all'ascolto dei canti dei fari sulle scogliere dell'Atlantico. Nata dal recupero delle antiche stazioni di segnalazione acustica dismesse lungo la costa, questa nuova formula di accoglienza mette a disposizione degli ospiti stanze panoramiche affacciate sull'oceano. La curiosità risiede nel format, quindi privi di connessione internet e televisori. Gli ospiti partecipano a sessioni serali di ascolto guidato dei suoni del vento, delle onde, delle sirene da nebbia d'epoca, accompagnati dai racconti di vecchi guardiani del faro ed esperti di storia marinara. Un viaggio particolarmente suggestivo e poetico per staccare la spina dal caos della città.

Continuiamo. Abbiamo tante cose ancora da raccontare nel corso di questa nostra bella e piacevole mattinata di lunedì 10 agosto 2026. Vi saluto ancora caldamente, ovviamente sarà così, ci dicono, almeno fino a dopo Ferragosto. Andiamo ora in Messico, se non vado errato. Una bella sfida culinaria divertente arriva proprio dal Messico e sta facendo sorridere i maestri chef e i visitatori di tutto il pianeta. Sto parlando del mosaico commestibile di guacamole, più grande del mondo, raffigurante un'antica maschera maya. Organizzata nell'ambito di un festival gastronomico internazionale, l'impresa ha richiesto l'impiego di oltre 3 tonnellate di avocado biologici freschissimi e il lavoro coordinato di 50 cuochi per 12 ore di preparazione. La curiosità risiede nella conservazione. Per evitare l'ossidazione dell'avocado all'aria aperta, la gigantesca opera è stata vaporizzata continuamente con un velo microscopico di succo di lime e olio di avocado nebulizzato. Al termine dei rilevamenti ufficiali, la salsa è stata distribuita a oltre 6.000 visitatori, accompagnata dai nachos croccanti, un capolavoro di gusto e tradizione che ha conquistato ovviamente tutti quanti per la simpatia soprattutto e per l'originalità. E allora, che ne dite? Andiamo in Messico? No, andiamo a Berlino, lo facciamo con Ernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Ma lo sapete che siamo nel bel mezzo di quest'estate targata 2026? E allora ci vuole qualcosa proprio di rinfrescante, di estivo, musicalmente parlando, è chiaro. Ho pensato, perché no, ai Beach Boys. Quando si parla di Beach Boys si parla di estate. Questa è la loro mitica

0: Media Radio Castellana.
1: Sì, in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: E alle 8.34 è arrivato anche il momento dedicato all'almanacco musicale, l'almanacco musicale ovviamente di questo lunedì, e oggi facciamo tantissimi auguri a uno dei polistrumentisti, compositori e frontman più iconici, stravaganti, geniali della storia del progressive rock mondiale. Oggi 10 di agosto festeggiamo il compleanno del grande Ian Anderson. Nato in Scozia nel 1947, Anderson ha legato indissolubilmente il suo nome ai Jethro Tull, introducendo per la prima volta l'uso del flauto traverso come strumento solista portante nel rock. Celebre per la sua postura su una sola gamba durante i concerti e per i suoi testi che sono intrisi di critica sociale, folklore e poesia, Anderson ha firmato capolavori immortali come Aqualung, Thick as a Brick e Locomotive Braids. Facciamo un salto indietro nel tempo e atterriamo sul finire degli anni 60 per celebrare la pubblicazione di uno degli album d'esordio più influenti della storia della musica americana. Il 10 agosto del 1968 la The Band entrava nelle classifiche internazionali con un primo capolavoro discografico, Music from Big Pink, composta da Robbie Robertson, Levon Helm e compagni, storici collaboratori di Bob Dylan. La formazione canadese-americana riportò il rock alle sue radici, come dire, più autentiche, fondendo country, blues, folk, gospel in un periodo dominato dalla psichedelia. L'album contenente la celeberrima The Weight influenzò profondamente artisti del calibro di Eric Clapton, di George Harrison e dei Rolling Stones. Spostiamo le lancette del nostro orologio, apriamo la consueta e raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri del jazz internazionale, ricordando uno dei batteristi e pianisti più versatili, creativi e premiati di sempre. Festeggiamo la nascita del maestro Jack DeJohnette. Nato a Chicago nel 1942, DeJohnette è stato un pilastro fondamentale della storia del jazz contemporaneo, membro storico del leggendario trio di Keith Jarrett per oltre 30 anni al fianco di Gary Peacock. Ha collaborato con giganti come Miles Davis nel periodo elettrico di Beaches Brew, Bill Evans, Herbie Hancock, Chet Baker, grazie al suo tocco inconfondibile, fluido e cromatico, come viene definito dalla critica. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo una data storica per l'industria discografica, business musicale planetario. Il 10 agosto del 1985 Michael Jackson completava ufficialmente l'acquisto del leggendario catalogo editoriale ATV Music per la cifra record di 47 milioni di dollari. L'operazione consentì al re del pop di acquistare i diritti d'autore di oltre 250 canzoni dei Beatles scritte da John Lennon e Paul McCartney, oltre a brani di artisti come Bob Dylan e Elvis Presley. La mossa aziendale, suggerita inizialmente proprio da McCartney durante le sessioni di 666, si rivelò uno degli investimenti finanziari più azzeccati e discussi della storia della musica pop. Questo è tutto per il nostro almanacco musicale. Alle 8.38 ritroviamo Ligabue con Ho messo via.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le

0: Eccolo qui il nostro Renato Lorenzi, buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno, ci siamo? Ma sì, dai,
0: sì, ci siamo, anche oggi possiamo raccontarle in qualche maniera, no?
1: Sì, abbiamo veramente delle notizie interessanti, perché poi vediamo che la storia di Ceuta lì, dell'invasione, che sorprende ogni giorno di più, adesso c'è di mezzo anche il Mossad, sembra che sia stato Israele a mandare attraverso il Mossad tutti questi migranti. Perché è stato fatto uno sgarbo dal re spagnolo lì, no? Ha detto lui amava la Palestina, queste cose qui, ha detto un sacco di cose che a Israele non sono andate bene, certo. E quindi gli hanno riversato 50.000, 60.000, non so quanti, e dicono che adesso a agosto ci sarà un'altra invasione.
0: Bene, è sempre meglio, però dopo alla fine sono gli italiani, sai, quelli che devono pagare, hai visto?
1: Hai visto, sì, ritornano anche i migranti indietro, vedi. Poi c'è la Nexa Lavoi, che è una giornalista di Rebel News, che è riuscita ad intervistare, penso, alcuni di questi migranti, è andata lì, è proprio nel posto, e praticamente ha chiesto da chi fossero finanziati,
0: perché a un certo momento
1: i soldi per venire fino a qua, chi ve li ha dati, come siete arrivati fino a qui, no? Insomma, questi hanno risposto, ma molto concisi, ha detto: siamo finanziati dall'Unione Europea.
0: a voi oggi facciamo gli auguri, perché è il compleanno di Ursula von der Bomberg, la Iena.
1: Sì, facciamo gli auguri, che possano arrivare anche da lei un po' di migranti.
0: Sì, esatto, che se li tenga lei un
1: che
0: po'.
1: Che se li tenga nel suo giardino, così.
0: Ma certo,
1: un piccolo accampamento, dai.
0: Infatti.
1: Così
0: bene.
1: Sgraviamo un po' Ceuta, no?
0: Infatti.
1: E si scopre che anche Burger King è filo sionista. Stiamo parlando di questo argomento.
0: Mamma mia.
1: E qui si dice che Burger King, e c'è un articolo che ne parla, sai, hanno licenziato un dipendente, addirittura, questo ha fatto clamore questa notizia, perché ha detto Free Palestine, no? Dentro nel negozio dove lavorava, questo Burger King, ha licenziato in tronco.
0: Vedi.
1: Però questo dipendente, poverino, poi è stato hanno fatto una raccolta fondi per lui, hanno raccolto un po' di fondi, perché poverino, no? Lui ha espresso una sua opinione.
0: Non si può, devi dire le cose che bisogna dire, quelle che non tue idee non valgono.
1: Bisognerebbe andare tutti quanti, cari ascoltatori, passeggiare dentro Burger King, andare lì, fare un giretto, che bello, Free Palestine, e poi esci, no?
0: Esatto, sarebbe divertente.
1: Senza comprare niente. Abbiamo parlato male di Donald's l'altra settimana, adesso parliamo male anche di Burger King.
0: Per par condicio,
1: sì, ragazzi, dobbiamo darci dentro qui, che possiamo star zitti. Comunque c'è anche Elon Musk che critica, sai, lui si è fatto sentire, ha criticato aspramente la Croce Rossa,
0: quando si dice sparare sulla Croce Rossa,
1: lui invece critica aspramente, perché è successo che la Croce Rossa è stata sorpresa a cancellare un video scioccante che elogiava un migrante musulmano che era immigrato in Gran Bretagna e poi ha ucciso una donna inglese. Nascondendone il corpo in una valigia, addirittura
0: una cosa simpatica, diciamo.
1: La Croce Rossa, dice Musk, gode di un'immagine pubblica molto più positiva di quanto meriti, secondo lui, e non capisce Elon Musk perché non viene chiamata a rispondere di questo atto.
0: Però se è vero, come dargli torto? Non lo so.
1: La notizia è vera, perché poi è stata confermata anche dal governo inglese, quindi. Poi ci sono, vedi, recenti testimonianze anche di un agente dei servizi segreti americani, sai, caro Graziano, perché anche lì il movimento è bello, c'è un bel movimento. Questo qui ha lavorato, pensa, per 18 anni al Pentagono. E ha ammesso che la nomina di Todd Blanche a procuratore generale, Todd Blanche, ricordiamo, è l'avvocato personale di Donald Trump, no? sì, ecco, è diventato procuratore generale degli Stati Uniti, tra l'altro. Ecco, e questa nomina ha un significato ben preciso, secondo quello che ci dice questo agente dei servizi segreti americani. E ricordiamo appunto che Blanche, tra l'altro, ha subito messo in moto la macchina per perseguire James Comey, come che è l'ex direttore dell'FBI, se ben ricordi.
0: Sì, ricordo.
1: Ecco,
0: ricordo.
1: E attraverso, pensa un po', Sammy Gravano, e qui siamo, qui andiamo a finire, soprannominato il Toro, che questo è un assassino di mafia praticamente, che ha collaborato con l'FBI.
0: Ma che bello.
1: È accusato di complicità con Comey, no? Vedi da come si intrecciano stranamente queste cose lì negli Stati Uniti, magari anche qui da noi, forse, non lo so, ma lì in particolare. Poi sono emerse rivelazioni sui Secret Service e molti altri agenti dell'FBI sono stati licenziati o arrestati addirittura per aver indagato illegalmente su Trump.
0: Non si può indagare su Trump, scusa.
1: Hai capito? Questi facevano parte della strumentalizzazione, no? Praticamente.
0: Chiaro.
1: Lo stato profondo, sai, qui c'è di mezzo lo stato profondo che ha preso una bella tramvata in questo caso, ed ora il piano attraverso Todd Blanche, appunto, ricordiamo avvocato personale di Donald Trump, ma nominato procuratore generale, però ce ne sono anche altri, non c'è solo Todd Blanche, attenzione, noi diciamo lui perché lui è il capo, no? E questo mira ad azzerare questo piano e completamente la cabala, che pensava di essere al di sopra della legge, sai, ma sai, poi si pensa, si suppone queste cose qui, di essere al di sopra della legge non è mai
0: non
1: bello,
0: è cosa, no?
1: No,
0: assolutamente
1: non è una cosa positiva, quindi bisogna starci un pochino attenti.
0: Esatto. Beh,
1: vabbè, comunque è successo questo negli Stati Uniti d'America. E invece qui da noi succedono altre cose ancora più brutte, se vogliamo, perché siamo a casa nostra, no? E un'altra brutta notizia, per esempio, per la Sardegna che dovrà ospitare i data center per acqua ed energia, attenzione, che serviranno attraverso l'intelligenza artificiale a realizzare il carcere digitale, si chiama, in cui ci vorrebbero far vivere, capito? Si chiama Digital Vault Sulcis e vale 1,5 miliardi di euro. E questo è solo il primo nuovo progetto per la costruzione di un data center, sai, che verrebbe realizzato da una società svizzera, Energy Vault si chiama, no? Ecco, è stato chiesto al governo ovviamente il riconoscimento di interesse strategico nazionale. Tu, per creare un polo di intelligenza artificiale, devi chiedere ovviamente l'interesse strategico nazionale,
0: certo.
1: Ma chi lo sa perché, facciamoci una domanda, no?
0: Diamoci una risposta.
1: Ecco, il governo naturalmente ha dato l'ok, sai, non è che ha detto ci pensiamo, vediamo, perché la Sardegna è, sappiamo, la Sardegna è un posto turistico, un bel posto naturalistico, ci sono tante belle spiagge, tante belle cose, no, adesso fanno sta cosa qui, subito, hanno dato l'ok subito.
0: Ma bravissimi.
1: Un'ola per questo.
0: Sì, demenza naturale di tutti.
1: Altro che intelligenza artificiale. Ma tu pensa che un altro data center è previsto anche nel milanese.
0: Ma sì, io direi di mettercelo.
1: Lì c'è già tanta cosa. No? Ecco, questo è addirittura più grande del primo, con campus da oltre 100 megawatt.
0: Benissimo.
1: Sempre dedicati all'intelligenza artificiale. E solo all'intelligenza artificiale, quindi fate attenzione anche a questo, cari ascoltatori, dove stanno andando a parare questi signori. Ecco, e qui c'è il pericolo per il consumo di risorse idriche.
0: Ma certo.
1: Perché questi impianti qui, l'abbiamo detto qualche volta, ma bisogna andare ad analizzare bene come funzionano, e hanno bisogno di ingenti quantità d'acqua per funzionare.
0: Certo.
1: Capito?
0: Quindi, vabbè, ma al limite non berremo più, poi non ci facciamo la doccia, però abbiamo l'intelligenza artificiale.
1: Abbiamo quello, certo, ma non possiamo neanche bere, capito? Perché
0: no,
1: l'acqua
0: infatti,
1: serve.
0: Perché bere se entro il 2030 dobbiamo sparire tutti? Ma no, ho capito.
1: Perché? E quindi il motto potrebbe essere meno popolazione più intelligenza artificiale.
0: Esatto.
1: Ecco. Tu pensa che nel milanese, si sa anche dove, ha travagliato,
0: e sono un po' travagliati,
1: se c'è qualcuno lì da travagliato che sta ascoltando,
0: appunto,
1: Ecco, l'opera colpirà e coprirà una superficie di 30 campi da calcio.
0: Ci fanno un campionato, ci fai,
1: sono
0: sì.
1: Tanti ettari, no?
0: Direi.
1: E poi travagliato, ragazzi, il nome già non incoraggia molto.
0: No, infatti, siamo un po' travagliati.
1: Siamo travagliati, sì. Che cose, ragazzi.
0: Mamma mia,
1: veramente.
0: Vabbè, guarda, lasciamo perdere, ma prima o poi qualcuno si incazza, scusate, ma ve lo devo dire.
1: Io credo che siamo già su quella buona strada,
0: ma lì
1: però
0: dopo prima o poi succede.
1: Sono ancora tanti dormienti, purtroppo.
0: Vabbè, cosa vuoi? Da che? Vabbè. Comunque, come sta il nostro presidente futuro?
1: Mario Draghi!
0: Il nostro futuro presidente della Repubblica, quello l'hanno già detto.
1: Sì, si dice così. L'hanno messo lì per fargli fare qualcosa.
0: Chiaro, logico. Vabbè. Che dice?
1: Allora, Mario Draghi è con Roberto Speranza, sai oggi. Sono a bordo di un piccolo aereo da turismo. A pilotare è Speranza.
0: Mai voglia.
1: Che ne dici, Mario? Che ne dici? Adesso che hai provato le acrobazie più semplici, ti faccio provare il giro della morte.
2: Sì, caro Roberto, aspetta un momento, che prima vorrei abbottonarmi il colletto della camicia.
0: Certo, è fondamentale. Vabbè, ok.
1: No, per la morte, capito?
0: Sì, ho capito.
1: Aveva paura, no?
0: È chiaro, lo.
1: Guarda che cazzo, è così.
0: Poverino. Poverini, direi. Ecco.
1: Se li va un po' a cercare.
0: Sì, decisamente. Va bene. Grazie Renato, abbiamo dato il via bene alla settimana, siamo stati anche abbastanza soft, domani continuiamo, va bene?
1: Sì, domani continuiamo sempre meglio.
0: Bene. Ciao. Io solamente il tempo per salutarvi, per ringraziarvi di essere stati in mia compagnia già durante questa mattinata, domani si replica, andremo avanti ovviamente perché alle 7.09 si ripartirà ancora con musica, notizie, appuntamenti, rubriche e tanta buona musica. Un saluto agli amici di Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Chiudiamo con l'archeologia musicale. Everybody was kung fu fighting. Ciao, a domani, Carl Douglas, vai! Kung Fu Fighting. In fact, it was a little bit fun. Buona giornata.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, giornata da bolino nero sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 9 agosto, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura e rientri poi nel pomeriggio verso le città. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è fino alle 22 di stasera. Sulla 9 Milano-Chiasso, incrondamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie e il termine dei lavori è previsto per fine agosto. Sulla 4 Venezia-Trieste si sta in coda alla barriera di Trieste-Lisert andando in direzione Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna, segnalati incolonnamenti tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Altre code a tratti tra Modena Sud e la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti poi sulla 14 tra Bologna Fiera e Imola verso Bologna. In Campania, scendendo, incolonnamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Scafati e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Ulteriori code sulla 2 del Mediterraneo tra l'area di servizio Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria. Fine poi sulla 30 Caserta-Salerno a partire da Mercato San Severino a raccordo Salerno-Avellino. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ANCI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Bene, siamo quindi arrivati alla 14ª puntata della storia della canzone italiana. L'Italia ufficiale comincia a preoccuparsi per le influenze straniere sulla canzone nazionale. Siamo negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, tra gli anni 38 e 40. Quindi, poiché i cantanti di musica leggera seguono i gusti spontanei del pubblico, il regime cerca di innestare nella musica leggera l'opera lirica. Prodotto nazionale per eccellenza, squilla l'appello ai tenori. A essi viene affidato il compito di risanare il gusto italiano dell'esotismo. La più anziana delle canzoni incise in questo periodo è Vivere. Tito Schipa la rese celebre nell'anno 1937, cantandola nel film omonimo, da lui stesso interpretato. Chiunque abbia oggi il ricordo di quella canzone è come uno squillante grido di felicità.

anno 1937. Chi ricorda quel periodo sa che almeno per i ceti medi fu un anno abbastanza lieto. Tutti gli anni tra il 35 e il 39 sono rimasti nella memoria di molti italiani come i tempi felici, i tempi del benessere, il primo benessere economico della moderna storia d'Italia. In realtà non si può stabilire paragone alcuno con il benessere di oggi. La civiltà dei consumi non si sapeva neppure che cosa fosse. Quasi nessuno rinnovava la propria auto o la propria cucina economica. Il benessere di allora consisteva nella possibilità offerta a gran parte della piccola borghesia di comprare una radio o un grammofono o una cucina economica o una motocicletta e di ostentare questo bene, che nessuno pensava di poter cambiare di lì a qualche anno, come un simbolo di prestigio, come attestato di felicità raggiunta. Le grandi potenze straniere, che non avevano mai guardato l'Italia con molta stima e che, soprattutto, seguivano con stizza o con eccessivo entusiasmo la nostra politica, scoprirono d'un tratto che l'Italia era il paese dove i treni arrivano in orario, un po' come oggi. Non era un granché, ma poteva bastare. Comunque sia, era qualcosa di simbolico, una frase che riassumeva il benessere raggiunto dall'Italia. I treni arrivano in orario, ossia la gente si occupa degli affari propri e a regolare il costo della vita, quello del pane, specialmente c'era il calmiere. Infatti, in apparenza, almeno, i prezzi li stabiliva il governo ed erano equi. Chi voleva risparmiare ancora di più andava a far compere alla Provvida o all'Unione Militare. Erano questi negozi gli antenati dei supermarket di oggi. Governo e grandi industriali li rifornivano comprando la merce direttamente dai produttori. Inoltre non pagavano tasse, non ostentavano eleganza, allineavano ogni genere alimentare all'insegna del risparmio. C'era un comitato di vigilanza prezzi che vegliava su tutto. Faceva ovviamente gli interessi del governo, che era un governo dittatoriale all'apice del potere, ma anche la gente pareva che almeno questi interessi li pagassero tutti in egual misura. Gli sforzi del governo e il blocco dei prezzi però non bastavano e il costo della vita era in continuo aumento. In compenso aumentavano pure i salari e questo accadeva proprio tra la primavera e l'estate del 1937, quando sugli schermi stava per apparire Tito Schipa, che cantava La vita è bella e la voglio vivere sempre più.

Il governo prese i primi provvedimenti. Proibì che più di 10 kg ogni quintale di grano fossero impiegati a fabbricare dolci, panettoni, paste e brioche. E decise che tutto il resto del grano avrebbe dovuto essere destinato alla produzione del pane unico, ossia di un pane, un unico tipo di pane di colore non proprio bianco, che non avrebbe subito gravi aumenti di prezzo qualsiasi cosa fosse accaduta. L'Italia aveva da poco affrontato vittoriosamente la famosa battaglia del grano di cui abbiamo parlato in una trasmissione precedente. E perché si ispirò più o meno spontaneamente, appunto tanti motivi campagnoli della nostra storia. Si trattava di un problema molto serio, addirittura appassionante, che il regime politico di allora affrontò con piglio in un modo o nell'altro indimenticabile. Il problema consisteva nel ridurre le importazioni di grano dall'estero, cioè nell'affrancare l'Italia dalla dipendenza degli stranieri per un genere di prima necessità. La soluzione fu la bonifica delle aree inquinate e dello sfruttamento intensivo di ogni acro. Più grano produceva l'Italia, meno il pane sarebbe costato. La fretta diede risultati immediati, anche se essi non furono duraturi. Ma quando mai la felicità spensierata è duratura? Felicità in qualche modo era anche quella del sabato fascista. Chi ricorda "voglio vivere così" ricorda pure quel particolare tipo di sabato che era in tutto e per tutto uguale al sabato inglese, ma che sarebbe stato delitto punito dalla legge chiamare così. Oggi, che la maggior parte delle aziende chiudono il sesto giorno della settimana, il sabato inglese o fascista non fa più impressione, ma allora nel 1937 pareva la quinta essenza della libertà della fatica. Insomma, accadeva questo: il governo aveva deciso che al sabato pomeriggio non si dovesse lavorare. Era la prima volta che accadeva nella storia dell'Italia. Il sabato pomeriggio, secondo le disposizioni del governo, avrebbe dovuto essere destinato alle adunate della GIL, la Gioventù Italiana del Littorio, che raggruppava tutti i giovani, della Casa del Fascio, che raggruppava gli adulti, e di tutte le organizzazioni paramilitari e cooperative che costituivano la base del Partito Nazionale Fascista. In teoria, smesso il lavoro a mezzogiorno e mezzo, tutta l'Italia avrebbe dovuto andare a casa, pranzare subito e mettersi in divisa, nella divisa con la camicia nera, e raggiungere il posto del raduno. In pratica, però, furono ben pochi coloro che, colta al volo l'opportunità del sabato di vacanza, accettarono di annullarla nella noia militaresca delle adunate politiche. Gli italiani felici tornarono, anche se adulti, a compilarsi le giustificazioni scritte come ai tempi della scuola. Quindi marinavano l'adunata e si godevano la vacanza. E Tito Schipa non cantava forse che la felicità è una faccenda privata da godersi da soli, voltando le spalle a ogni rapporto con la persona amata? Beh, per concludere bene la settimana, oltre al sabato fascista, l'istituzione dei treni popolari, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Oggi la cosa potrebbe anche far sorridere, in fondo si trattava di viaggi andata e ritorno a prezzi bassissimi con itinerari assai brevi. La fatica del viaggio era di certo superiore a quella imposta oggi ai possidenti della più piccola utilitaria. Tuttavia la gita domenicale sui treni popolari era per quei tempi una conquista sociale. Le canzoni fiorivano spontanee nel fumo degli scompartimenti e coloro che mai erano riusciti a lasciare la città ora potevano farlo.

Nel 1937 metà delle persone che vivevano nell'entroterra non avevano mai visto il mare. L'istituzione dei treni popolari parve allargare i confini. Nacquero amori a migliaia negli scompartimenti di legno di quei treni. L'amore, tra l'altro, era favorito dal governo. La campagna demografica era in pieno sviluppo. Il governo sosteneva la tesi, più tardi gravemente smentita dai fatti, che l'Italia fosse una nazione debole perché poco numerosa. Con due decreti legge, uno dell'agosto del 1937 e l'altro del febbraio del 1939, dapprima fu sancita la priorità degli impieghi di ufficio negli avanzamenti di carriera a chiunque fosse sposato e avesse figli. Poi si stabilì che il matrimonio era la condizione indispensabile per ottenere gli avanzamenti nella carriera statale. I celibi e i genitori di un solo figlio erano puniti con ammende, gli altri premiati. La bella famiglia italiana fu identificata nella più numerosa e portata ad esempio. Furono concessi a ogni categoria gli assegni familiari, furono premiate le famiglie più prolifiche, anche se pochi notarono allora che erano sempre famiglie della Lucania, ossia della regione che più in quel momento era povera dell'intera nazione. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, cantava Tito Schipa. Follia sembrava ormai ai ceti medi la povertà. Eppure, soltanto pochi anni prima, nel 1933, l'Italia lamentava 1 milione e più di disoccupati. Forse anche per questa improvvisa impennata verso il meglio rispetto agli anni precedenti, gli italiani del 1937 si sentivano così spensierati. La disoccupazione esisteva ancora, e vistosamente, ma l'indennità di disoccupazione, 2,50 lire quotidiane per gli operai e 4 lire per gli impiegati, era stata raddoppiata. Il benessere di cui parliamo riguardava la realtà e in realtà la sola classe impiegatizia, non certo gli operai o i contadini, e si poteva godere a fondo solo dimenticando il prezzo che era costato e che continuava a costare. Un prezzo che anche gli economisti più vicini al governo di allora non si sognavano affatto di trascurare, sottolineando anzi in rosso con gravità e paura. Il presidente della Banca Commerciale, uno degli uomini più saggi, influenti e dotati di umanità per quei tempi, non cessava di avvertire che tutta quella voglia di vivere sgorgata dal benessere sarebbe finita a rotoli, proprio perché non si trattava del benessere di un'intera società, bensì di singoli individui. I componimenti del ceto medio, i quali beneficiavano dell'assoluto dominio che pochissime persone avevano sull'economia italiana. Non solo, ma il benessere così raggiunto da gruppi di persone che non volevano considerare a fondo che cosa realmente stesse accadendo nella società italiana, era incorniciato dai sogni di grandezza che chiunque abbia vissuto in quell'epoca ricorda ancora, sogni diversi e difformi: l'impero coloniale, la supremazia illusoria in politica internazionale dell'Italia, che era stata arbitra a Monaco del prologo della guerra mondiale. Durante il benessere del 1937 era difficile, insomma, capire dove finisse l'illusione e dove cominciasse la realtà. Difficile e scomodo. Così la canzone Vivere inaugurò un genere che sarebbe durato qualche anno, anche quando di felicità non era più proprio il caso di parlare. Le quattro canzoni che vi facciamo ascoltare oggi in questa trasmissione sono interpretate da quattro famosi artisti dell'opera lirica italiana. Quattro tenori. Nel ripercorrere la storia della canzone italiana non si può quindi assolutamente evitare di porla in confronto con l'opera lirica. Il melodramma è il genere musicale più vicino alla nostra cultura. Esso rappresentò nella nostra storia musicale come un confine, una barriera al di là della quale si poteva andare solo scendendo al livello della sottocultura e del sottoprodotto. Così, mentre in altri paesi del mondo, accanto alla musica cosiddetta classica con le sue leggi, le sue tradizioni, le sue strutture autonome, nasceva un altro genere, chiamato musica leggera, con leggi, strutture e tradizioni altrettanto autonome. In Italia la musica leggera fu intesa sempre come una derivazione, una divulgazione dell'opera lirica. La sola eccezione fu quella della canzone napoletana, fenomeno culturale con le sue proprie caratteristiche, ma proprio perciò avulso dalla storia della canzone italiana.

Le ragioni di questa dipendenza della canzone nei confronti dell'opera consistono, almeno in parte, in una caratteristica della nostra storia, che qui possiamo solo riassumere per cenni. L'opera lirica fu uno dei prodotti tipici culturalmente e culturali dei ceti superiori italiani, cioè, ossia quei ceti che durante la seconda metà dell'Ottocento promossero insieme con la parte più illuminata della nobiltà il Risorgimento, costruendo l'Italia una e indipendente. Proprio da questa formula dell'Italia una e indipendente, imposta dai vincitori, ossia dai borghesi, nacque la convinzione secondo cui ogni espressione artistica o culturale o politica della borghesia doveva risultare valida anche per ogni altro ceto. Non solo, ma il prodotto culturale della borghesia del nostro caso, l'opera lirica, venne imposto come il tipico prodotto nazionale, come un bene esclusivo da non alienarsi né confondersi. In effetti, la musica operistica, benché originaria di una cultura settorialmente limitata, quella borghese appunto, fu la sola manifestazione artistica dell'Italia colta a riscuotere entusiasmi a ogni livello. All'opera si deve il mito del loggione, del giudizio infimo e sublime dato dai piccoli impiegati e dagli operai. Fu anche il loggione a decretare il successo dei cantanti più celebri. Il loggione fu per i cantanti di un tempo quello che più tardi sarebbe stato il cinema e oggi la televisione. E questa divulgazione dell'opera portò naturalmente alla nascita di una imitazione popolare dell'opera, di un'opera più semplice, più immediata, più divertente. Ed ecco allora staccarsi dalla lirica il prodotto inferiore, l'operetta. Poi l'operetta smembrarsi in tante canzoni, come si direbbe oggi, di consumo, tutte imperniate alla lontana con il genere lirico superiore e con quelle parti di esso più orecchiabili, e cioè le romanze. Ecco dunque scendere dal palcoscenico solenni i tenori, ecco i nomi più celebrati dell'opera andare verso il popolo, a porgere canzonette. Ma perché questo accadde in forma tanto massiccia proprio alla soglia degli anni 40? In fondo, tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 esisteva un'infinità di canzoni di tono non operistico. Era già di moda il sincopato, perfino il jazz si intrufolava in qualche modo nella nostra canzone. La risposta ancora una volta è nel clima di quell'epoca, interessata a mettere in evidenza ogni aspetto dei propri caratteri particolari contro il cosmopolitismo dei paesi nemici. L'Italia ufficiale ripropose con irruenza la canzone all'italiana, coinvolgendo in essa, per conferirle il massimo prestigio, i più illustri artisti dell'opera: Gobbi, Lugo, Schipa, Gigli e il giovane Tagliavini. Nel 1940 Giuseppe Lugo cantò La mia canzone al vento nel film omonimo. Di questa canzone, diffusissima fra chi poteva andare al cinema o aveva la radio, si disse scioccamente che portava disgrazia. In effetti, La mia canzone al vento coincise con l'entrata dell'Italia in guerra.

Nel 1942 Ferruccio Tagliavini, nel film Voglio vivere così, cantò la canzone omonima. Canzoni, ripetiamo, l'uno d'uno stesso genere, tutte sorelle di vivere, tutte piene di ansie, di nostalgie e di immaginarie felicità da consumarsi in campagna, sotto il sole o sulle ali di un vento fantastico. Canzoni che paiono portare tutte la stessa data, specialmente se riascoltate oggi. In realtà, in pochi anni che separano queste canzoni l'una dall'altra, cambiarono la faccia dell'Italia e dell'Europa. Il benessere borghese del 1937 nel 1939 è già alba di guerra. Nel 1940 è guerra. Nel 1942, quando Tagliavini canta Voglio vivere così, col sole in fronte e felice quanto beatamente, le sorti della guerra erano già decise.

E con questo termina anche la trasmissione odierna, la storia della canzone italiana. Un saluto ancora da Giampaolo Burchiellaro. Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

0: Rock Wave.
1: Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloomfield e Al Kooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben

3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968, viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone Oh, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Rock Wave. L'onda del rock.
2: No!
1: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventata poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day di Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione è nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album qua si intitola Genesis.

0: Rock Wave.
1: Grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli U2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico. E questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantasy of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers, Golden Brown, dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band guidata da Tim Booth.

0: Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Connors. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995. Da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono le 11:35 minuti.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è il Luca Becchietti Show.
4: Cari amici radioascoltatori, eccoci qua di nuovo per 55 minuti di Super Sound. Iniziamo quest'oggi con Meghan Trainor che ci presenta Still Don't Care. You can say-

0: sound di Eugene Record. Fan the Fire.
1: Luca Vecchietti.
0: Abbiamo ora The Whispers in ascolto. It's a Love Thing.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: And one of the whispers, it's a love thing. Continuiamo con la musica, qui c'è la firma di Mauro Maravasi, sono Ricci Family,

0: Queste sono le Ricci Family, quelle di Brasile. Quelli di Arabian Night, The American Generation, tanti tanti grandi successi. I'll do my best for you, baby.
1: Luca Becchi at the show. Romantic Time.

po' di dolcezza insieme a Ray Parker. I don't think that man should sleep alone. Un po' di grinta ora per risollevare un po' così l'adrenalina, il battito cardiaco. E ci andiamo ad ascoltare un bel brano dei Journey, Any Way You Want It. Luca Vecchio.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La Fiat tentò un'importante operazione commerciale realizzando una versione sportiva della 500 che la rendesse particolarmente popolare fra i giovani. Venne così messo a punto un propulsore che andò ad equipaggiare a partire da settembre del 1958 la 500 Sport. Numerose erano le modifiche dal punto di vista meccanico, a partire dall'innalzamento della cilindrata e della potenza, che raggiunse i 21 cavalli e mezzo, consentendo una velocità massima di 120 km orari. I cerchi furono verniciati color rosso 110 fino a luglio del 1959. Da agosto divennero color alluminio 690. Solo due esemplari censiti all'archivio storico, una rarità soprattutto quando si parla di una vettura tardiva.

0: Il colpo di fulmine scatta nel 1967. Ascoltiamoci ora la testimonianza di questo grande appassionato di Fiat 500.
1: La 500 fa parte un po' della mia storia, perché secondo gli anni che sono passati c'è sempre un ricordo legato alla 500, perché c'è un viaggio, i primi amori, i primi bacetti. La macchina l'ho comprata esattamente nel 1967, in mese di ottobre, però avevo il problema che avevo 17 anni, quindi non ho potuto intestarmela perché non avevo ancora l'età, non ero ancora maggiorenne, e l'ho guidata con il foglio rosa, perché allora a 17 anni si poteva fare il foglio rosa, e quindi qualche scappatella da solo la facevo. Per quei tempi non era solo la macchina dei giovani, ma delle famiglie, perché in quella 500 si faceva di tutto. Dal 69-70 in poi l'abbiamo anche utilizzata come mezzo di trasporto per gli strumenti del nostro complesso, perché erano gli anni dei Rolling Stones, dei Beatles, e quindi avevamo costituito un complesso e l'abbiamo chiamato le pietre rosse, Red Stones. Io suonavo il basso, mio fratello suonava la batteria, eravamo in quattro. E la batteria naturalmente la trasportavamo con la 500, però quelli erano gli anni, diciamo, ruggenti. Una delle esperienze più belle è stata quando siamo andati a Piancavallo. So che eravamo in sette di noi, e c'erano appunto tre ragazze e quattro maschi, e dico, come facciamo, come non facciamo, insomma alla fine siamo riusciti a infilarci in sette e siamo andati su a Piancavallo. Le tre ragazze che erano fuori con la testa e due ragazzi dentro, due davanti e due dietro praticamente, che tenevano queste tre ragazze. Siamo arrivati a Piancavallo trionfanti. Quando ho iniziato a lavorare nel 1972 mi muovevo molto con la macchina e non potevo andare a lavorare con la 500, quindi ho deciso di tenerla e di conservarla, soprattutto perché è tale quale quando l'ho presa nel 67. Nel 1994, andando a Lignano, ho visto che c'era una sfilata di 500, dico, ma che bello questo, vederle tutte in fila, con tutte colorate. E allora così mi è venuta l'idea, e visto che già esisteva l'associazione San Valentino, ho detto, perché non creiamo un club Fiat 500 di Pordenone? E così con un gruppo di amici abbiamo, diciamo, creato nel 94 questo club, e da lì abbiamo cominciato a organizzare.

0: organizzare il primo raduno Fiat 500 città di Pordenone.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
2: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

Lana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 10 minuti.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Ascoltate amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin, brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre Me and Blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Tweet Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Watson. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchie acque passate sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want GD li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri. Si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan, fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Me and Blues.

mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre mio blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione nata per la musica blues soul. Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember me, Betty Fox. Betty Fox Band.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitaria. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas.
3: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà le città più calde, Brescia, che domani segna bollino arancione.
3: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
4: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza e pronto soccorso che hanno un organico, un personale adeguato sono rarissimi.
2: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso ci sono incolonnamenti a tratti tra le uscite di Basso Lodigiano e Parma in direzione Bologna. Continuando nella stessa direzione, sempre per traffico, si rallenta da Parma a Reggio Emilia. Restiamo in Emilia-Romagna, dove sulla A22 del Brennero 2 km di coda per traffico tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. A Perugia proseguono i lavori sul raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti nelle due direzioni tra le uscite di Madonna Alta e il bivio con la statale 3 bis Tiberina. Nel tratto abruzzese della A14 Adriatica un incidente provoca 2 km di coda tra le uscite di Grotta a Mare e Val Vibrata in direzione Pescara. Infine ricordiamo che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 29 minuti.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Sono le 17:04.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti in direzione di Milano tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero, proseguendo altre code tra Parma e il bivio con la 15 della Cisa. Trafficata anche la carreggiata sud della 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona. Sempre possibili rallentamenti e code sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Prudenza sulle 45 Orte Ravenna per lavori tra le uscite di Verghereto e Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. E ancora in tema di lavori, questa notte tra le 21 e le 5 chiusa la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. And you can dance for inspiration.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici dei Led Zeppelin e brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

sempre Me and Blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gretzon. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchie acque passate sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

L'altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want GD li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri. Si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler qui a Me and Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre mio blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione nata per la musica blues soul. Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember me, Betty Fox. Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso ci sono incolonnamenti a tratti tra le uscite di Basso Lodigiano e Parma in direzione Bologna. Continuando nella stessa direzione, sempre per traffico, si rallenta da Parma a Reggio Emilia. Restiamo in Emilia-Romagna, dove sulla A22 del Brennero 2 km di coda per traffico tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. A Perugia proseguono i lavori sul raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti nelle due direzioni tra le uscite di Madonna Alta e il bivio con la statale 3 bis Tiberina. Nel tratto abruzzese della A14 Adriatica un incidente provoca 2 km di coda tra le uscite di Grotta a Mare e Val Vibrata in direzione Pescara. Infine ricordiamo che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

amato dentro gli occhi suoi. Magari anche tra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 45 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 24 minuti. Sono le 24 minuti.
5: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Lione. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto.
3: MRC, the best of, il meglio di licenza media.
4: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
5: Hi guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Questa sera siamo nel cuore di Castel San Pietro Terme, dietro il vetro, effetto acquario in via Cavour 4, e siamo pronti per partire con una nuova puntata di Licenza Media, appunto, ma non prima di avervi ricordato quelle che sono le nostre frequenze in onde medie, chiaramente 711 e 1098 kHz, oppure per ascoltarci in streaming è molto facile, ci sono varie possibilità. Alexa, basta chiedere di indirizzarvi su MRC Radio, lei provvede all'istante. Oppure, se preferite seguire sempre in streaming, lo potete fare o dalle app. Le nostre istituzionali sono MRC Media Radio Castellana, molto performante, molto valida per Android, con cui si può anche messaggiare in diretta senza alcun problema. Oppure potete avvalervi dell'ausilio di FM World Radio Aggregator, la nostra prima piattaforma che ci ha semplificato il lavoro già da tempo e continua a farlo molto bene. In alternativa potete andare dal sito della radio, c'è il player sulla pagina www.mrcradio.it, cliccate in alto, il gioco è fatto, è tutto molto molto semplice. Vi ricordo che se volete messaggiare con noi durante la diretta il numero è semplice, è sempre quello 348 7607 907. Io sono qui fino alle 22:30 precise, perché dopo devo lasciare spazio al programma che segue e cerchiamo di non invaderci per dare una regolarità di esecuzione a tutto il palinsesto. Quindi sono motivato questa sera. Il tema, ve lo voglio anticipare, è stato un weekend dove mi sono trovato al cospetto di eventi che hanno posto fine ad alcune cose, ve li voglio dire meglio. Parto dal più immediato, il più diretto per me. Ho avuto una cucciolata e questo weekend qua proprio sono andati via gli ultimi miei cucciolini. Domenica nella fattispecie, sabato nella fattispecie, sono andati via, sono venuti dei signori e li hanno presi. E ne erano rimasti tre, si sono innamorati, li hanno presi tutti e tre. Cos'è successo? Che ho vissuto la sindrome del nido vuoto, perché questa separazione immediata, improvvisa, imprevista mi ha lasciato completamente spiazzato e quindi ho dovuto gioco forza organizzarmi. Insomma, era già un annetto che ci tiravamo dentro con questi animaletti, hanno fatto una grandissima compagnia, non ero pronto semplicemente. E questo è un primo aspetto. Un altro aspetto che è capitato è il martellamento che si sente per la televisione per quello che riguarderà i prossimi referendum sulla separazione delle carriere dei giudici, dei magistrati. Oppure anche un altro evento che è stato così un colpo di scena dell'ultima settimana politica è la separazione tra Salvini e Vannacci, che ha abbandonato la Lega. Quella. Allora ho tratto spunto da queste cose qua proprio per affrontare il tema della separazione. Chiaramente qui lo facciamo con lo stile di Licenza Media, non stiamo qui a vendere nulla a nessuno, non avrete informazioni giuridiche sull'affidamento dei figli, quote, alimenti, no, questo non succede. Noi cercheremo con il metodo ormai collaudato di Sergio La Croce di proporvi un programma che vi possa far fare un viaggio musicale parlando appunto di situazioni inerenti a questo tema doloroso, che però insomma, ci aiuta a crescere, perché attraverso anche una rottura di un rapporto può innescarsi una seconda fase da cui sarà magari difficile all'inizio uscire, ma un gradino, un millimetro giorno dopo giorno, terreno guadagnato per recuperare quello che è il tempo, mettiamo che vogliamo rivivere nella nostra vita con altre persone oppure da soli con una nuova modalità, perché la fine di una storia d'amore è per tutti sempre un evento molto doloroso. Per entrambi i partner in queste situazioni, cioè, non finisce solo il rapporto con l'amato, ma anche crollano quelli che erano magari i progetti, tutti i sogni che si erano fatti insieme, perché tutto questo collassa davanti ai tuoi occhi e ti sembra quasi di vivere un lutto. Le situazioni che innescano queste cose qua possono essere le più disparate. Tanto dipende appunto anche dal tipo di relazione, dalla sua durata, dall'intensità del rapporto. Comunque, in ogni caso, dopo la fine di una storia importante capita di sentirsi vuoti, abulici, inutili, oppure fare dei ragionamenti negativi, nessuno mi vuole, sentirsi come indesiderati. Insomma, è anche il partner che, diciamo, ha innescato questa chiusura, vive anche lui questo dolore, anche se è stato lui l'artefice, diciamo, e lo vive come un fallimento. Quindi si tratta di rimboccarsi le maniche e di ripartire da zero. I motivi appunto perché terminano i rapporti sono, come dicevamo prima, svariati, però alla fine quello che viene a scemare è una mancanza di affetto, lo spunto che praticamente aveva innescato, la scintilla che aveva dato vita alla storia d'amore. Ci sono persone che ci arrivano in modo immediato, brusco, rapido, come un fulmine a ciel sereno, diciamo. Altre invece arrivano dopo una macerazione lunghissima, dopo litigi, tentativi di riappacificazione, tira e molla. Insomma, sono tante le situazioni che portano a separare le due strade, perché capita appunto che, proprio perché la vita non ha un andamento completamente lineare, può capitare che appunto alla fine due persone che viaggiavano assieme, a un certo punto i loro binari divergono e non ci sono più motivazioni per continuare questa strada insieme, semplicemente perché i desideri che avevano per il futuro, le aspettative, il modo di vedere o di vedere l'altro è cambiato, e cambia il punto di vista, cambia la situazione, e ognuno sceglie la strada migliore per andare per conto suo. Allora, per innescare subito la puntata, voglio partire con un brano che, riallacciandomi a quella della settimana scorsa dove abbiamo parlato di blues, metto una canzone di una cantante italiana, lei è Noemi. Questo brano è stato presentato a Sanremo, questa sera ci sarà una playlist molto sanremese, molto italiana, e il pezzo si intitola Briciole. È una canzone bellissima che fa proprio gioco a questo tema che ascoltiamo e analizziamo questa sera. Eccola qui, tutta per voi, Noemi con Briciole. Pronti, via!

L'ho lasciata andare fino all'ultimo anche per entrare giustamente nella parte del programma, entrare bene nell'anima, come dicevamo, del testo, del sottotesto che vogliamo tracciare questa sera. Il percorso si snoda intorno al tema della separazione, delle cose che finiscono, e avremo vari tipi di situazioni. Chiaramente farà da sfondo in maniera maggiore quello che riguarda la situazione a livello socio-sentimentale, ma guarderemo anche altri piccoli aspetti in modo che sia un po' più completo. Naturalmente l'intenzione è quella di sempre di tenervi compagnia e farvi ascoltare buona musica. Avete sentito, Noemi ci ha dato una bella dritta e dice: non c'è più niente che mi lega a te. E capita proprio spesso che alla fine di una storia importante ci sia sempre chi sostiene che uno dei due partner o entrambi non abbiano fatto abbastanza per mantenere barra dritta, per tenere unita la coppia. Questo delle volte può essere vero, ma in alcuni casi la rottura può arrivare anche se la coppia è unita da tempo. Perché? Perché si vanno a sommare un sacco di cause che portano alla decisione unanime di lasciarsi. Perché quando magari una rottura avviene sulla spinta di solo uno dei due partner, in tanti casi anche chi subisce passivamente questa cosa sa in cuor suo che non è che ci fosse più troppo da sperare per costruire una vita insieme, ma in tanti altri casi la rottura diventa un fatto necessario, perché nonostante il dolore, nonostante il dispiacere, questa troncatura netta consente comunque alla coppia di dividersi e entrambi possono prendere strade diverse e farsi un'altra vita. Del resto, se la cosa non funzionava, è inutile stare lì a macerare. Allora, oggi come oggi sentiamo tanti fatti di cronaca purtroppo bruttissimi, di gente che non accetta questa situazione. Non importa se ci siano figli o se siano coppie di adolescenti, vedo che c'è un malessere generale che fa sì che appunto molte situazioni gestite malamente finiscano ancora peggio. Ecco, bisognerebbe dare retta, prendere spunto da una canzone scritta da Pino Daniele e cantata da Loredana Bertè, che dice: dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Ragazzi, la vita è dura, si sa, quindi rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ma come si può fare per superare la fine di una storia d'amore? Beh, insomma, chiaramente ci sono, se la situazione magari una coppia era già convivente, ci sono anche delle situazioni logistiche da sistemare, come dividersi gli oggetti oppure capire dove andare a vivere, chi mantiene l'abitazione che magari era stata comprata insieme. Lì vanno attuate delle strategie che debbono così dar modo di trovare una quadra per provare a riprendere. Però chiaramente questa separazione innesca questo momento di dolore molto molto, dicevamo prima, simile a un lutto, e quindi quando la storia finisce sembra banale, ma la cosa importante da fare avere anche proprio una separazione fisica. Molti continuano magari cercando di mantenere buoni rapporti, a vedersi, sentirsi, vedersi con altri, ma secondo me un punto di disintossicazione nell'immediato, dal mio punto di vista, sarebbe più importante prendersi proprio uno stacco in modo da poter capire meglio cosa ci sta succedendo, come gestirci, cosa ci sta succedendo, perché tante volte si sta lì a macerare in situazioni che non portano da nessuna parte. Sì, magari tutto è mosso da buoni sentimenti, però ecco, per dire, per fare quello che sto dicendo io, magari anche gli amici

come dolore, sconforto. Ecco, l'importante è cercare di capire come sono le nostre radici, cercando di eliminare. Delle volte può capitare che venga fuori un senso di colpa anche in chi è stato lasciato, perché uno magari comincia a pensare: ma cosa ho fatto, dove ho sbagliato, cosa potevo fare meglio. Ecco, secondo me, focalizzandosi su se stessi, cercando di analizzarsi, guardando dentro di noi, forse potremmo capire meglio come comportarci, magari potremmo trovare quelle risposte che all'inizio ci fanno diventare matti e non ci danno modo di stare tranquilli, in modo da cominciare poco alla volta a uscire da una situazione dolorosa e cominciare a lasciarci alle spalle quello che è questo dispiacere. L'importante è non avere rimpianti. Proprio come ci dice l'amico Max Pezzali dall'LP La dura legge del gol del 1997. Eccolo qua.

di scrivere delle bellissime canzoni, e questa è una di quelle. Un'altra è quello che comunemente noi chiamiamo amore. Tanti pezzi che ruotano intorno a questa situazione del sentimento, dell'amore e delle storie che nascono e finiscono. Avevo detto che questa sera avremmo avuto una playlist speciale, molto diversa dal mio standard, perché questa sera ho la predominanza di musica italiana, attingerò tanto da Sanremo, perché combinazione ci sono delle situazioni che hanno portato sul palco dell'Ariston storie che poi, appartenendo anche a quello che è il contesto della vita sociale di tutti noi, sono entrati nel DNA della nostra vita e della nostra musica italiana. Una situazione che è stata clamorosa ultimamente, e mi riallaccio appunto al periodo sanremese, è un duo, un sodalizio artistico composto da due artisti, Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, e California, la sua compagna Francesca Mesiano. Loro sono i Coma Cose e hanno, proprio a ottobre dell'anno scorso, annunciato la loro separazione artistica e sentimentale. Hanno fatto 10 anni di sodalizio musicale in cui hanno veramente sfornato delle belle cose, e nel 2024 addirittura si erano sposati. Questa decisione che hanno preso insieme è maturata proprio a causa del sovraccarico di impegni, di lavoro, eccessi che hanno messo a dura prova la creatività, e hanno anche logorato la loro intesa personale, che appunto ha fatto sì che abbiano deciso di congelare il loro progetto musicale e annullare i concerti che erano già stati programmati lo scorso anno. E infatti proprio l'annuncio ufficiale c'è stato il 6 ottobre dell'anno scorso, i social ne hanno parlato tanto, ed è stato un gran peccato, perché comunque anche da un punto di vista artistico e musicale, a parte l'ultima canzone che hanno presentato, Cuoricini, che secondo me non era così forte, avevano presentato proprio a Sanremo dei pezzi che avevano, oltre un bel appeal come testo, anche un'ottima linea melodica. E appunto il componente Fausto Lama ha proprio spiegato: la nostra relazione si è trasformata per lo più in un legame lavorativo, noi eravamo una coppia più che altro sul palco. Loro hanno deciso di sposarsi nel 2024 come un tentativo ultimo di provare a dare una sterzata, ma questa mossa si è rivelata più una gabbia che, anziché aiutarli, li ha resi ancora più prigionieri. Quindi per il momento il progetto è stato congelato. Fausto ha intrapreso la carriera solista e si firma appunto Fausto Lama, e però non esclude che in futuro ci possa essere una reunion artistica. Sono rimasti in ottimi rapporti, non c'è rancore, infatti c'è rispetto e amicizia. Alla base di questa separazione sembra che non ci siano state cose di tradimenti, è stato proprio un allontanamento progressivo fra i due che ha prosciugato questo rapporto. Loro avevano partecipato, come vi accennavo prima, tante volte, sono andati 3 volte a Sanremo in 5 anni, e si sono proprio messi in evidenza per la loro sonorità. Avevano debuttato nel 2021 con Fiamme negli occhi ed erano arrivati 20esimi, avevano fatto veramente una bella performance e questa canzone era piaciuta tanto. Nel 2023 sono tornati con un altro brano che si intitola L'addio, ed è quello che ci andiamo ad ascoltare tra poco. E questo pezzo è talmente bello che ha vinto il premio Bardotti per il miglior testo, quindi avevano anche in generale qualcosa da dire. Nel 2025 hanno presentato un pezzo ritmato, ma era veramente un po' prevedibilino, insomma, Cuoricini francamente era una canzoncina un po' da bambini. E appunto a questo momento vi voglio far sentire questa bellissima canzone che parla del loro addio. Al momento la loro storia è congelata, però chissà, magari più avanti, mai dire mai nella vita.

E sul palco dell'Ariston, con questa frase, c'è stata anche la proposta di matrimonio, e fu struggente quella cosa lì. Poi dopo purtroppo la cosa è naufragata, come vi accennavo prima. È un gran peccato. È arrivato un messaggio che recita così: ciao Sergio, un tranquillo weekend di eventi significativi, il tuo soprattutto, la separazione dai tuoi cuccioli, ero convinto che li tenessi. Devo essere stato angosciante vederli andare via. Sì, anche perché ti dico, anche se sai che possono andare via, non sei mai pronto. Non ero così sicuro che andassero via. Queste persone invece erano motivatissime nella loro indecisione, anziché prenderne due se ne sono portati via tre, lasciandoci così sorpresi. Ma un altro evento che mi ha fatto pensare a questo tema della separazione, perché si sono accumulate senza volere tutte queste cose qua, è stato anche innescato, per dire, dalle dinamiche. Voi adesso non c'entra nulla con il sentimento, l'amore, le famiglie che si dividono così, ma c'è stato il calciomercato. Qui a Bologna ci sono stati dei tumulti che hanno fatto sì che siano usciti alcuni giocatori, siano stati dati via, sono andati via un po' in modo molto rapido, molto netto, e questo è un'altra forma di separazione. Ma una cosa che mi ha veramente colpito è che una persona che io non conosco personalmente, conosco solo di vista, l'altro giorno mi ha avvicinato e nel parlare mi ha detto: sai, purtroppo sono stato messo fuori di casa. E io sono rimasto, perché vedevo questo ragazzo con la sua compagna, li vedevo come una coppia nel mio immaginario che funzionava. Invece purtroppo mai nulla è come sembra. Comunque adesso era appena incominciata questa situazione, e questo ragazzo era particolarmente affranto, perché comunque insomma è un buon diavolo. Gli auguro, gli ho chiesto se era una cosa passeggera, ma è forse un po' troppo presto, bisognerà capire bene se ci sarà del margine. Non ho voluto indagare perché non ho confidenza come mai c'è stata questa situazione. Mi auguro davvero che possa essere una crisi passeggera, perché comunque insomma sono persone giovani, coi bambini e tutto quanto. Mi auguro veramente che possano riprendersi e ripartire, magari con un periodo un po', una botta, un po' di negatività, però poi trovare la voglia di proseguire il viaggio. Perché comunque una cosa importante, quando appunto ti trovi a vivere questo lutto, come dicevamo prima, per la perdita della tua fidanzata, la tua amata, il tuo amato, ecco, questo sentimento negativo che stai vivendo però deve darti slancio, deve essere comunque una specie di tappeto rimbalzante che ti dia modo di ripartire e spiccare un salto verso una nuova situazione. Perché bisogna assolutamente concentrarsi su se stessi, magari mettere della distanza, staccare, andarsene per qualche tempo, prendersi un periodo di stacco, fare un viaggio, in modo da mettere un blocco netto e analizzare questa situazione in solitudine. Perché bisogna anche considerare che continuare una storia con una persona che non ci ama, o una situazione che una persona che non ci fa più stare bene, è una situazione che alla lunga non porta da nessuna parte. Perché soprattutto se tu soffri ma l'altro non vive la tua situazione, ormai gli sei diventato, come dire, gli rimbalzi, sei un estraneo, è meglio forse farsi da parte. Quindi è meglio magari guardare avanti e concentrarsi su altre situazioni, magari valutare anche il fatto di prendersi un periodo dove stare da soli per poter vedere meglio, capire meglio chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare. E tante volte, non è il caso del ragazzo che vi accennavo prima, però ci sono delle volte che capitano situazioni che vengono troncate da un partner che magari lo fa sapendo di, con intenzione, lo fa sapendo di poterci far male. Invece potrebbe alle volte essere sorpreso da un comportamento
il nostro comportamento che lo spiazza, perché lui, anziché provare una situazione di contrizione, tristezza, noi proviamo nessun dolore, proprio come ci dice Giorgia in questa cover di un pezzo di Lucio Battisti. Eccolo qua.

0: dolore.
1: Nessun dolore.
0: Nessun dolore.
1: Non c'è nessun dolore quando ascolti Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nessun con dolore. Sergio La Croce.
0: Nessun dolore.
1: Eccola qua, fino alle ultime note. Bene, bene, bene, bene, bene. Vi ricordo che siete all'ascolto proprio di questo mitico programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30 sulle frequenze di MRC Radio qui dal cuore di Castel San Pietro Terme. È già qualche annetto che questo format si disimpegna il lunedì sera sull'etere, e per chi non fosse in collegamento c'è la possibilità di riascoltarlo connettendosi alla pagina Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole, dove nei prossimi giorni sarà possibile trovare il podcast insieme a un commento di quello che è stata la serata di questa sera, dove stiamo facendo un percorso musicale legato al tema del distacco, della separazione, del lasciarsi. E adesso voglio fare un passaggio estremo in quanto la separazione più profonda è quando qualcuno ci lascia, quando qualcuno proprio abbandona questo mondo. E c'è un artista che ci ha lasciato qualche annetto fa, che era una specie di mistico, e sto parlando di Franco Battiato. Un giorno lui in un'intervista ha rilasciato una dichiarazione di questo genere: un giorno io morirò senza rumore. E invece, quando lui il 18 maggio del 2021 se n'è andato improvvisamente, di rumore ne ha fatto, e come, e ne farà ancora, perché non è stata solo la sua assenza che ci ha spiazzato, ma è stato tutto quello che ci ha lasciato, compresa anche l'idea stessa che lui aveva della morte. Infatti lui non è che fosse spaventato, e più volte ha dichiarato, anche attraverso i testi delle sue canzoni, che non aveva paura e che magari facendo proprio, utilizzando questi meccanismi che lui sosteneva in modo così filosofico e mistico, magari anche noi potremmo averne meno paura se proviamo a vedere la cosa dall'altra parte, con un'altra angolazione. Infatti, come dicevo prima, insieme alle sue canzoni è il suo pensiero che riguarda l'argomento della morte. Lui sosteneva: la morte alla fine è democratica, perché ci riguarda tutti, è una livellatrice, è una livella, come dice anche Totò, mette tutte le persone sullo stesso piano, ci rende tutti uguali, non ci sono più ceto sociale, razza, credo, idea politica, colore di capelli, corporatura. E infatti quando vai al cimitero ci sono tutti questi cippi oppure tutti questi tombini, è tutto abbastanza, no? Nessuno sa se dentro o sotto una lapide ci sia un magistrato o se ci sia un conte o un contadino. E lui sosteneva che la morte è un evento inevitabile nella vita di tutti, quella personale e quella dei nostri cari, ed è proprio quest'ultima quella che ci fa ancora più male, più della nostra, perché ci colpisce proprio in maniera diretta, molto più dura. Però lui diceva: possiamo vedere la morte sotto un'altra ottica, non solo in modo meno doloroso, ma vederla come una figura amica. Provate a immaginare che la morte non sia uno scheletro col cappuccio e la falce, ma una figura invece amica che viene a portarti una chiave d'oro che apre una porta e ti fa entrare in un'altra situazione, ti dà un'opportunità straordinaria per vivere una nuova vita. E lui sicuramente era un personaggio molto spirituale della musica italiana, e questa sua, diciamo, spiritualità, questo avventurarsi sempre in nuovi territori fisiologici o anche spirituali, i testi delle sue canzoni, tutto riporta alla spiritualità, al mistico, all'essenza. E appunto, per affrontare questi temi bisogna proprio passare attraverso la morte, sosteneva. Una morte che, però, secondo il maestro, il buon Franco Battiato, la morte non esiste, perché la sua concezione di questo evento così tanto temuto è stata così sosteneva, è un viaggio, è un'opportunità, e quindi prima di giudicarla la devi conoscere. Quindi il fatto che noi magari parliamo malvolentieri o non ne parliamo rappresenta sì un modo per evitarla, però il fatto di non parlarne non ci permette comunque di conoscerla e smettere di averne paura. Invece lui sosteneva che magari la morte ci aiuta a entrare in territori che noi non conosciamo, ma ci porta conforto, ci porta della verità, e quindi sosteneva che tutto il segreto, la chiave di tutto era vivere basando tutta l'esistenza sull'amore. Lo dice anche in una canzone: tutto l'universo obbedisce all'amore. Quindi non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto o non guardare la figura della morte, bisogna solo affrontarla e prepararsi a vivere proprio con questa consapevolezza. E quindi adesso che anche Franco Battiato è andato di là, avrà avuto appunto modo di sperimentare da vivo le sue teorie, e l'avrà fatto con la sua solita maniera consapevole, avrà preso la sua chiave, si sarà aperta la porta della sua nuova vita, e io mi auguro che continui veramente a cantare e proporci tantissime belle canzoni. Una che vi voglio proporre io, siccome è quasi sembrato che lui abbia deciso di andarsene per certi aspetti, è come se fosse stata una cosa che abbia valutato di avere lui questo stacco. Allora vi voglio proporre una canzone che lui ha inserito in una raccolta di successi, di cover che lui ha fatto, un album del 2002 che si chiama Fleur 3, ed è questa canzone, un successo di Caterina Caselli, che si intitola Insieme a te non ci sto più, ed è una canzone veramente molto molto bella, che ce l'andiamo a sentire immediatamente tutti insieme. Eccola qui per noi.

Se non l'avete mai sentito questo disco, Fleur 3, ma in generale le sue raccolte, tutte quelle che ha fatto, ve lo consiglio caldamente, è un disco meraviglioso. E questa canzone di Caterina Caselli era già bella nella versione originale del 68, ma lui con la sua pronuncia, con il suo aplomb così disincantato, la interpreta veramente molto bene e arriva in profondità, proprio è veramente una bellissima interpretazione. Sono molto contento di avervela proposta. Vi ricordo che se volete messaggiare con noi il numero è 348-7607-907. Siamo qua fino alle 22.30, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa per confezionare l'ultimo step di questo percorso musicale che stiamo facendo in tema al problema, l'argomento, ecco, non problema, l'argomento della separazione, del lasciarsi. E per dare, per non calzare troppo, per non calcare troppo la mano con sentimenti di negatività, fine di storie, così, voglio parlarvi anche di una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta, mi ha veramente lasciato senza parole, perché in questo weekend qua ho fatto delle ricerche, ho ascoltato tantissima musica e ho trovato una band italiana, siciliana, di ragazzi giovanissimi che sono semplicemente straordinari. E guarda caso, loro avevano già anticipato l'uscita del loro disco, che è uscito proprio il 30 di gennaio, e era uscito un pezzo alla radio che si intitola Con gli occhi di una lepre, cioè uno che guarda il mondo con gli occhi di una lepre. E hanno delle sonorità pazzesche. Sono tre fratelli, sono di Palermo, sono di Carini, a dire la verità, in provincia di Palermo, un loro luogo d'origine. Sono tre fratelli e sono musicisti. Uno suona la chitarra, uno suona le percussioni e anche il pianoforte. La sorella Stella canta, è la voce del gruppo e scrive i testi, e hanno veramente un timbro, una sonorità molto bella, molto bella. Ho sentito dei loro pezzi, oltre anche una grande presenza scenica, sono veramente molto molto performanti. Il loro album, che vi dicevo, Desordio, è uscito il 30 gennaio e si intitola Anime Storte. Storte perché in siciliano tortu, così vuol dire non dritto, cioè uno che fa un po' come gli pare, chi fa le cose in modo proprio. Quindi questo disco è stato anticipato da un singolo che, appunto, vi ho detto, si chiama Con gli occhi di una lepre. E questo LP praticamente affronta il tema della crescita e del cambiamento, però lo fa in un modo molto particolare. C'è una canzone che vi propongo adesso e si intitola Zanzare, che parla appunto di parla di un conflitto interiore, cioè perché è come se l'autore stesse, il cantante stesse scrivendo una lettera a una persona che ha conosciuto, e questo amore che è finito, c'è la consapevolezza che non potrà vivere, ma tutti questi pensieri gli ronzano in testa come zanzare, sono pensieri ossessivi, fastidiosi, lo tormentano, non lo lasciano in pace. Allora a un certo punto nel canto, nel ritornello, nella fattispecie, lui grida: esci dalla mia mente, esci dalla mia mente. Ed è veramente una canzone bellissima, proprio davvero ve lo consiglio, perché è un esempio di musica internazionale che in questo caso parte proprio dalla provincia di Palermo. È un pezzo veramente bellissimo e ve lo passo immediatamente. Eccolo qui che arriva per voi, Zanzare, i Santa Marea.

come potete sentire sono veramente tosti questi ragazzi, è una bellissima scoperta per me e sono felice di avervela proposta. Vi faccio uno spoiler incredibile, questa settimana, giovedì, mi cimenterò come dilettante allo sbaraglio nella trasmissione del Cocchiere Racconta Vinile. Ci sarà Sergio La Croce a mettere i suoi vinili. Spero di non giocarmi tutti i soldi, lo stipendio di gennaio, spero che non mi prosciughi. Oggi ho accettato questo invito, sono contento, quindi sarò di nuovo in postazione radio giovedì sera per mettere su i miei vinili, ospite di Bruno La Voce con il suo programma, e se ci vorrete ascoltare sempre dalle 21 alle 22:30 saremo in pista. Sono molto contento di essere qua e voglio dirvi questo: prima il maestro Franco Battiato, nella sua disamina sul distacco, sul lasciarsi definitivo, quello che è il discorso della morte, dice: la cosa che ci fa più male non è tanto la paura della nostra morte, ma quella dei nostri cari, ed è incredibilmente vero. E in questo weekend qui che mi sono documentato, mi sono preparato per fare questa puntata di questa sera sul fatto di lasciarsi, separarsi, e ho letto un sacco di frasi anche motivazionali che mi hanno fatto molto riflettere, e ho letto anche un piccolo racconto oggi su internet, era una mini storia molto toccante, ma la cosa che vorrei invece fare in questo momento è farvi un piccolo racconto personale. Io l'anno scorso purtroppo ho perso la mamma e mi è capitato di vivere in primissima persona gli ultimi momenti della sua vita. Mentre io ero con lei ha avuto una crisi e i medici si sono adoperati, l'hanno ritenuta in vita, l'hanno riportata. Io sentivo che la chiamavano, gli dicevano: Tullia, rimani con noi, rimani con noi, e lei è tornata, ma non ha più avuto modo di continuare a vivere. Nella notte si è spenta. La cosa era questa: io sapevo che sarebbe andata via, ma non ero minimamente pronto, lo sapevo perfettamente, e questa cosa qui mi faceva un gran effetto, il fatto che questo medico giovanissimo mi rincuorava, mi parlava come se io fossi affranto, ma io ero invece piuttosto asciutto, ero talmente sopraffatto dal dispiacere che ero freddo come un marmo, non mi sono preoccupato di questa cosa qua, ero solo impotente davanti a questa cosa che si stava concretizzando davanti a me, e non ho potuto fare altro che prendere atto del verdetto, e ho considerato in questo weekend qua che lei è andata via la domenica mattina alle 2, nella notte fra sabato e domenica, lei è andata via alla domenica mattina alle 2, e c'è una canzone che mi rimbalza in testa da tantissimi anni, è una canzone che si chiama Sunday e parla appunto di un tipo che si trova solo nel suo appartamento perché a un certo punto la persona che era con lui, la donna, va via, non gli dice dove deve andare, ma è un posto dove lei deve andare da sola. E questa cosa qui, per ironia della sorte, ho riflettuto su questo fatto di mia mamma che è andata via, perché anche la mamma della mia compagna è andata via di domenica, e la cosa che mi faceva ragionare, adesso è passato qualche tempo, però ci ragionavo, due persone perfettamente diverse, mentalità, modi di agire, struttura fisica, modo di vivere, idee completamente diverse, ma entrambe sono andate via di domenica e me le porto nel cuore. E il distacco c'è stato, quello fisico, ma quello spirituale è ancora, lei è ancora ben presente qui con me, e vi voglio
appunto passare questa bellissima canzone di questo artista norvegese che si chiama Jarle Bernhoft, e in questo caso c'è un arrangiamento molto particolare, diverso da quello che vi ho passato qualche anno fa quando l'ho riproposta, perché la canzone è stupenda e merita proprio di essere passata per radio. Eccola qua, Sunday, Jarle Bernhoft.

questo artista è un polistrumentista norvegese molto molto bravo. Se avete voglia andate a curiosare in internet, ci sono un sacco di suoi pezzi dove è one man show, è solo sul palco e suona con due chitarre, con le pedaliere, ha delle ritmiche incredibili e la sua voce secondo me è molto molto calda. Questo è un arrangiamento particolare che mi è arrivato molto in profondità e all'ascolto è stato veramente una botta incredibile per me. Spero che sia piaciuto anche a voi e vi ricordo che se non avete la possibilità in questo momento di ascoltare la trasmissione, chi l'ascolta faccia così, può dirlo agli amici, può divulgare il credo, perché il podcast va direttamente sulla pagina di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, a partire dai prossimi giorni, ma non solo, viene anche postato sulla piattaforma di Spotify nella sezione podcast, nello spazio dedicato a MRC Radio, dove lì trovate anche tutti gli altri programmi e format di questa radio che vengono caricati per fare sentire il più possibile la nostra voce nel mondo. E ultimamente abbiamo avuto ulteriori testimonianze sempre dalla Finlandia, dove appunto ci ascoltano in maniera pulita, il nostro segnale arriva bene. Mi arrivano dei messaggi dove viene confermato il fatto anche che ci sono ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento da Monte Calderaro e da Monte Renzio, e soprattutto non possiamo dimenticare anche chi ci ascolta in DAB dall'Abruzzo, dove lì abbiamo veramente una diffusione, un segnale fortissimo che ci aiuta a coprire tutta la regione. Stiamo crescendo, siamo piccoli ma cresceremo, le energie che mettiamo in campo sono tante, la voglia di far bene c'è e quindi cerchiamo di farci voler bene, farci amare per come siamo e piacervi ogni giorno di più con quelle che sono le nostre idee, le nostre proposte sia radiofoniche che musicali. Molto bene, parlavamo appunto di adesso per cambiare completamente argomento, abbiamo accennato a quello che succede sulla scena politica, quindi ci sono si tiene banco con il tema del referendum che ci sarà in marzo, il 22 e il 23 marzo, sulla separazione delle carriere. Ognuno si documenti, ognuno se lo studi bene, si informi e poi faccia secondo coscienza, ognuno avrà il suo punto di vista, ma esprimetelo questo punto di vista. Un'altra cosa che è successa nel weekend, come vi accennavo all'inizio, è stato il divorzio tra il generale Vannacci e la Lega. Quindi praticamente col caso Vannacci si potrebbe dire sono volati gli stracci, Salvini non l'ha presa bene, scambi di accuse, tipo non so, Vannacci ha detto ma avete fatto dietro fronte sulle armi in Ucraina, non avete tenuto fede al fatto che dovevate chiudere la situazione della Fornero, e quindi Salvini ha ribattuto sei un ingrato, ti abbiamo accolto, comunque vabbè non porto rancore, capitolo chiuso. Allora Vannacci, essendosi sentito chiamare in causa proprio in tema di separazione e rottura, ha detto vabbè non sarò riconoscente, però dovrebbe essere la Lega a essere grata a me perché io ho portato 500.000 preferenze alle europee, insomma morale, sono volati gli stracci. E quindi cosa succede? Che lui ha deciso di uscire dalla Lega, ha presentato un suo simbolo che vedremo cosa combinerà, se avrà credito, i sondaggi ne parlano bene. Però come potremmo dire, parafrasando un film del 1991, pensavo fosse amore, invece era un calesse, e questo film del 91 è proprio l'ultimo film diretto da Troisi, che racconta
l'andirivieni del sentimento dell'amore incerto, così titubante, un tira e molla fra due fidanzati che stanno per sposarsi, ma alla fine, invece di sposarsi, si lasciano, ma poi alla fine si ritrovano, e forse per non lasciarsi mai più, però questa volta si ritrovano e staranno insieme, ma non come marito e moglie, staranno insieme come una coppia di fatto. Forse questo era il compromesso di cui avevano necessità. Ora, io non so se ci siano dei compromessi, dei punti di contatto tra quello che potrebbe essere il discorso fra Salvini e Vannacci, francamente mi interessa anche poco. Ho fatto tutto questo discorso solo per mettervi una canzone stupenda di Pino Daniele, tratta proprio dal film Pensavo fosse amore, invece era un calesse, e questa canzone si intitola Quando. Eccola qui per voi.

Ma come fai a rimanere insensibile davanti a questo pezzo? È una canzone meravigliosa, la voce di Pino ti entra sotto la pelle, ti schernifica e ti strappa i muscoli dalle ossa. È una canzone veramente bellissima e la chitarra come danzano le note, incredibile, bellissima, bellissima, bellissima. Ho piacere di avervela passata. Debbo adesso, per portarvi alla fine di questa puntata, parlarvi di una separazione che non è stata in dolore, ma che comunque c'è stata, e dove tutti dico abbiamo perso qualcosa. E sto parlando della separazione, del sodalizio tra Mogol e Battisti, che era durato una quindicina di anni, dal 65 all'80, e che ha, con questa crew che avevano creato, rivoluzionato la musica italiana, perché univa la genialità melodica di Battisti con questi testi innovativi di Mogol, perché insieme hanno davvero, ne cito solo due o tre, non so, La canzone del sole, Il mio canto libero e Penso a te, hanno creato dei capolavori senza tempo, e avevano fondato anche una loro casa discografica, Acqua Azzurra. Mogol era un paroliere già affermato, che incontrò questo ragazzo, sentì questi provini di questo giovane e ha capito subito che si trattava di un fenomeno, anche se invece altri discografici erano scettici, non gli davano 1000 lire, forse per la sua voce un po' particolare, ma quello che poteva essere il limite invece si è trasformato in un grandissimo vantaggio, perché insieme loro hanno trasformato proprio tutta la canzone italiana, portando alla ribalta, mettendo diciamo sulle note quelli che sono i temi della vita quotidiana, situazioni di vita che tutti possiamo vivere, ed è per questo che probabilmente hanno colpito così in profondità tutto l'immaginario collettivo degli italiani, e lo hanno fatto

perché insomma ci sono state delle divergenze economiche ed artistiche, perché Mogol pensava a una diversa gestione delle royalties, mentre Battisti sentiva il bisogno di intraprendere nuovi percorsi musicali, più sperimentali. Diciamo, ormai il loro sodalizio aveva dato, secondo lui, il massimo e aveva prodotto il top, quindi lui cercava altro. Poi divergenze anche appunto di tipo economico hanno portato a questa rottura. Però nonostante questa separazione artistica, il loro lavoro è rimasto una pietra miliare per la cultura musicale e la cultura pop del nostro paese, e il loro proprio sodalizio li ha glorificati nell'immaginario collettivo, li ha consacrati proprio come delle icone. Allora, dalla 13° LP Una donna per amico, che è uscito nel 1978 per l'etichetta discografica numero 1, vi voglio passare questa canzone qui. L'ascoltiamo fino alla fine. È una canzone bellissima, ve la faccio andare tutta, perché al termine c'è un assolo di sax che anche questo, come la musica di Pino Daniele, vi entrerà nella pelle, e spero che vi faccia piacere proprio ascoltarla fino all'ultima nota. Il brano è Prendila così. È un brano appunto che parla con una certa maturità, con una certa punta di rassegnazione, la fine di una relazione amorosa, che però insomma è un uomo che prende coscienza che è finita. E prendila così, non possiamo farne un dramma, bisogna voltare pagina, bisogna voltare pagina, bisogna andare avanti, accettare la conclusione della storia senza inutili tragedie, e quindi prenderla con serenità, evitando disperazione, interpretando questa chiusura di questo rapporto come un evento naturale, un po' come diceva Battiato, come una morte artistica, una morte fisica è un evento naturale. Quindi io adesso vi voglio salutare e vi lascio all'ascolto di questa canzone bellissima, Prendila così. Noi ci troveremo lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22:30, qui sulle frequenze di MRC Radio, e vi auguro a tutti veramente un buon proseguimento di settimana e ci vediamo presto. State bene e avanti tutta. Ciao da Sergio La Croce.

0: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siti in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

che quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.

caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.